I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Casomai ci ripensiamo, siamo fatti così. Tu ti arricci, io capricci, ma va bene così, giù di lì, non rivestirsi.

0: scattare una foto.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su LiveNation.it.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Compri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
2: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Let's go! Da Maiobord scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Maiobord Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Maiobord.it. Maiobord.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo

0: allevati senza uso di antibiotici.
1: E quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
7: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
8: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: 5 step, un solo obiettivo, l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: gamba dondola.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata sole dominante da nord a sud, anche con cieli sereni. Saranno tuttavia possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio generale aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: Sa, sa.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pista. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
6: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 28 maggio 2026. Attesa, rientrato in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal terribile virus Ebola. Lo rende noto, lo ammette il Ministero della Salute. È una donna chirurgo di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi, portata allo Spallanzani di Roma per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Resta comunque la preoccupazione nel mondo. Lutto nella politica per la morte a 91 anni di Giuseppe Gargani, storico esponente della Democrazia Cristiana. Ha occupato anche cadreghe importanti. Addio Giuseppe Gargani, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato. Trump sui social prende di mira i media, tra cui CNN e New York Times, accusati di fake news sulla vittoria militare degli Stati Uniti in Iran. Intanto la guerra prosegue e Pechino auspica che USA e Iran trovino un compromesso. Mercato dell'auto europeo in crescita ad aprile del 7% sullo stesso mese 25, immatricolate oltre 1.150.000 auto. Il gruppo Stellantis segnala un buon 6,7%. A proposito di auto, critiche durissime e anche un po' ironiche di Briatore sulla nuova Ferrari, la luce presentata. E Briatore dice: è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno, ma chissà. Il Fondo Monetario Internazionale dice che il PIL dell'Italia più 0,5% fino al 2027, al termine missione debito troppo alto, via l'accise, soldi a vulnerabili. Fatturato dell'industria in crescita, lo dice l'Istat, da marzo più 4,4% in valore su anno, influisce l'aumento dei prezzi. Mercato dell'auto europeo dunque comunque in crescita e si spera che duri anche per il lavoro. A Madrid casini per il partito di Sanchez, il premier Figaccione è stato perquisito per presunti finanziamenti illeciti, ma lui nega. Gaza ha ucciso il capo militare di Hamas, Katz, il ministro sui raid dice li elimineremo tutti. E intanto anche lì, soprattutto in Libano, tensione attesissima, altissima. La difesa aerea, Zelensky dice a Trump: per favore ci aiuti. In una lettera: ci affidiamo agli Stati Uniti, l'Unione Europea è comunque pronta ad avviare l'adesione a Kiev, ma il governo italiano in ebollizione perché la Lega dice no all'Ucraina in Europa. Scontri poi governo-opposizione sulla legge elettorale, come al solito. Il Papa segnala che gli è preoccupato per l'escalation in Ucraina. La guerra non risolve, dice Leone, aggrava i problemi. La NASA, base permanente sulla Luna entro 2032. Tre fasi con equipaggi a rotazione. Dice Jennifer Aniston: Dio non voglia che una donna abbia successo e non abbia un figlio. Io tra i 30 e i 40 anni ho passato momenti molto difficili. Lo sport, il ciclismo, in rosa Vingegaard al Giro d'Italia, Valgren vince la tappa di Andalo e l'italiano Caruso diventa nono in classifica generale. Il motociclismo, nel weekend si corre al Mugello. Il calcio, il Crystal Palace ha vinto la Conference League battendo in finale il Rayo Vallecano per 1-0. Il tennis agli Open di Francia, fuori Paolini, Cina Sonego, oggi ci sono e ci provano Cobolli, Berrettini e Sinner. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. La situazione sulle nostre strade. Nelle Marche, statale 3, via Flaminia, ci sono lavori dopo l'incrocio Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa, e prima di Cagli, direzione incrocio Fano, statale 16, Adriatica. Nel Molise, statale 212 Valfortore, lavori di manutenzione tra l'incrocio Iesi e prima di Sant'Elia a Pianesi. Sardegna, sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini, rallentamenti, lavori di manutenzione dopo Villanova Franca e prima di Nurallao. Sempre in Sardegna, statale 128 centrale sarda, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo casa cantoniera Santa Lucia. Statale 198 Seuia e Lanusei prima di Laconi, statale 442 di Laconi e Duras. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, carreggiata chiusa, incidente sull'incrocio stazione di Albinia, statale 74 Maremmana, direzione incrocio Roma. Nel Veneto, statale 309 Romea, perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio Marghera, statale 11 Padana Superiore, direzione Ravenna, strada statale 309, diramazione Romea. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: di caffè, ecco qua, con il caffè alla paprika.
1: No,
0: caffè alla paprika per svegliarsi bene, grazie Gali. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, ed è già oggi, è già giovedì. È già giovedì 28 maggio. Non riesco neanche a guardare la data. Andiamo
1: buongiorno.
0: Bene. Buongiorno per tutto il giorno. Come la va? Come la vedete questa giornata? La vediamo bene, dai.
1: La vediamo bene.
0: A parte la data di oggi, ma la giornata
1: settimana che sta quasi per finire. La prossima sarà una settimana corta perché c'è il 2 giugno, però, festa della Repubblica, e il lunedì in tanti faranno ponte.
0: Ma inizieranno già da domani. Oppure già da giovedì, già da oggi,
1: chissà.
0: Noi ci saremo, però.
1: Noi ci siamo sempre, sempre con voi.
0: Non lo facciamo il ponte, siamo qua con voi. E siamo contenti di essere qua.
1: Salutiamo Max Perucci e Luca Camorcia in regia.
0: Buongiorno amici.
1: Buongiorno Cici.
2: Buongiorno, io saluto anche tutti voi piccolini che ci state già scrivendo al 331-995-0095 e continuate a farlo. Oggi è Sant'Emilio e San Ercole.
1: E mi segnalano che anche San Germano di Parigi, quindi non dobbiamo sbagliare quei santi, perché veniamo sempre corretti.
2: Mi sembra anche giusto. E io allora faccio anche gli auguri a Germano Lanzoni.
1: No, l'avevamo già fatto. Perché c'è stato un altro San Germano precedentemente.
2: Glielo rifacciamo anche oggi. Tanto non costa nulla.
1: Ma cos'è sta risata? Eccomi qua, buongiorno a tutti. Saluto anche Cristian Lavezzoli, notaio, che
0: eccolo
1: in questo momento, perché ci sarà un ballottaggio incredibile oggi.
0: Sì.
1: Ho per voi una frase di Nietzsche che dice, come diceva Zucchero in una sua canzone: chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come.
0: Quando a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:01.
3: Ciao.

0: Piccola stella senza cielo a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ligabue.
0: Ligabue, sono le 7.08 e parliamo di panchine. Parliamo di panchine.
1: C'è un valzer delle panchine pazzesco.
0: Direi proprio di sì.
1: Sembrerebbe che Sarri si stia accordando con l'Atalanta.
2: E non è ancora niente di ufficiale. Le cose sono un po' sì.
1: Grosso con la Fiorentina.
0: Questa non mi viene ancora grossa. Grosso con la Fiorentina e
1: Napoli si è ancora indecisi tra Allegri e
0: Italiano. Perché gli agenti di Italiano sono andati a parlare con De Laurentiis.
1: C'è tutto un giro di panchine pazzesco.
0: Però De Laurentiis è indeciso appunto fra Italiano e Allegri, perché Allegri lo ha già chiamato e lo stima da anni. Per cui ma
1: vedremo. Ma. Mentre alla Lazio pare stia arrivando l'ex commissario tecnico della nazionale Gennaro Gattuso.
0: A questo punto, Max, che ne dici? Proviamo a chiamare Gattuso, vediamo cosa ci racconta lui.
3: Magari starà ballando appunto il valzer delle panchine.
0: Buongiorno Ringhio.
4: Io non ballo, io bollo. No. Fece nocauro, fece. Un attimo, scusate un attimo. Allora,
0: che fa?
4: 4-3-1-2. No, no, aspetta un attimo. 4-1-3-2. Niente, no, aspetta. 4-2-1-3.
0: Mister, ma che fai? Già le prese con gli schemi con cui farà giocare la Lazio?
4: Ma quale schema? Sono arrivato a Roma in albergo, ma non ricordo più la combinazione tra la valigia, mannaggia lo demonio. No. Ah, ecco. 1-2-3-4, aperta.
0: Vabbè, ma 1-2-3-4 sarà la combinazione di base che mettono nelle valigie nuove.
4: Sì, ma almeno è facile da ricordare.
3: Ma non mi sembra abbia funzionato molto.
0: Quindi Ringhio, se sei già a Roma vuol dire che è tutto confermato, allenerai la Lazio.
4: Ma sì, ho avuto questo incontro con il presidente Loteto. Finalmente dopo 9 ore abbiamo trovato l'accordo.
3: 9 ore?
0: È stata una trattativa lunga. Non eravate d'accordo sull'ingaggio?
4: No, trovare l'accordo per l'ingaggio ci abbiamo messo 10 minuti. Le altre 8 ore e 50 minuti le ho passate a aspettare che Lotito si svegliasse.
0: No,
4: è che lo dorme sempre, insomma. Ogni volta che diceva una cifra lo si addormentava all'improvviso, mannaggia lo demonio. E come se non bastasse, ho dovuto pure pagargli la cena a Lotito.
3: Beh, no, dai, cosa dici?
0: Senti Ringhio, si parla di un contratto da 1,5 milioni. Ci sta che gli paghi la cena?
4: Ma no, gli ho pagata perché appena un cameriere ha detto la cifra del conto, guarda caso Lotito è crollato con la testa sulla cassa, mannello demonio.
5: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Cabriolet Panorama The Colors, Radio Italia, solo musica italiana. Cosa c'è, Cici?
1: Ci sono degli auguri. Certamente. Ciao a tutti, sono Giuliana da Cessalto Treviso. Volevo fare gli auguri di buon onomastico a mio marito Emilio, ricordandogli di stare calmo perché i lavori vanno fatti lo stesso. Con amore, Giuliana. Caro Emilio.
0: Poi ci direte di che lavori si tratta.
1: Dai, Emilio, buon onomastico. E poi ciao ragazzi, buongiorno. Matteo da Milano, potreste per favore fare degli auguri stupendi al mio grande amico Patigno che oggi compie 50 anni. Grazie ragazzi, grazie a te Matteo.
0: Auguri Patigno.
1: Auguri Patigno per i tuoi 50 anni.
0: Ma Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
2: Ci fa cantare.
0: Oggi canteremo, cari piccolini.
2: Che ballottaggio tra due big della musica italiana.
0: Un ballottaggio pazzesco. Dovete scegliere fra queste due canzoni quale cantare, fra Biagio Antonacci con Sognami
2: e Renato Zero con Triangolo.
0: Scegliete una delle due canzoni attraverso gli SMS e WhatsApp al 331 995 0095.
3: Sono a

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,40 euro.

0: supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
10: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella! Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD! Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie, Octopus, di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Dall'italiana assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Brescia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ma che fastidio, sta zanzara!
2: Che fastidio! Dito nella piaga, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, aggiornamento del ballottaggio tra le due

0: canzoni da cantare.
1: Come la va? Come sta andando?
0: Vede in leggero vantaggio Triangolo di Renato Zero. Se volete cantare Renato Zero, continuate a votare Triangolo, oppure
1: in caso contrario, se volete,
0: c'è Biagio Antonacci con Sognami. Quindi continuate a votare al 331 995 0095.
1: C'è una notizia che arriva dall'Inghilterra.
0: Sì?
1: E si tratta di Re Carlo III d'Inghilterra, ha dato il via libera ad un progetto molto particolare,
0: cioè
1: una pillola anticoncezionale pensata per gli scoiattoli grigi. L'obiettivo è limitare la crescita di questa specie invasiva e proteggere invece gli scoiattoli rossi, che sono autoctoni
0: sono nati e cresciuti nel Regno Unito
1: e da anni rischiano di sparire.
0: Sì, allora proviamo
1: a collegarci, che forse è meglio.
0: Vediamo, sì.
1: Ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo, naturalmente sei in Inghilterra.
2: Eh sì, eccoci qua. Ciao bestiacce, ciao Luca e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Sono a Londra,
1: quindi
2: Re Carlo.
1: Re Carlo,
3: vi piace come mi sono vestito?
2: Ma sembri Doraemon rosso.
3: Bellissimo. Mi sono travestito da scoiattolo rosso.
1: Bellissimo.
2: Ma sei un po' grosso per essere uno scoiattolo.
1: Sì.
3: Eh sì, perché mi piacciono gli scoiattoli rossi. Adoro questi animaletti.
1: Sembra un po' il Gabibbo.
3: Insieme agli scienziati inglesi stiamo sperimentando questo sistema curioso,
1: sì,
3: studiato nei minimi dettagli. Attraverso una crema alle nocciole, noi propiniamo una pillola anticoncezionale a questi scoiattoli grigi.
1: Scusi, Sua Maestà, ma come si fa a sapere che questa pillola anticoncezionale la mangeranno solo gli scoiattoli grigi e non quelli rossi?
3: Perché gli scoiattoli rossi li abbiamo tutti chiusi all'interno di motel.
1: No!
3: Abbiamo costruito dei piccoli motel per scoiattoli rossi per incentivare la riproduzione e all'ingresso di ogni motel ci sarà una guardia reale,
1: no,
3: che controllerà i documenti,
1: no,
3: degli scoiattoli, perché è già successo,
1: sì,
3: che qualche scoiattolo grigio non autoctono si colorasse di rosso e si intrufolasse in modo furtivo.
1: Non c'è privacy qui, però.
3: Più che scoiattoli grigi, questi sembrano dei mandrilli. Le scimmie bonobo a confronto sembrano dei bigotti. Basta con questi scoiattoli grigi, basta.

Let's go! Da Maiobord scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Maiobord Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Maiobord.it. Maiobord.

0: Flamenco Olé. Paranoia, Samurai J, Radio Italia, solo musica italiana, Olé. Radio Italia.
1: È la radio che ci fa cantare, siete pronti perché adesso tocca a voi come sempre.
0: Alla fine il ballottaggio è stato vinto da Renato Zero con Triangolo.
1: Ah.
0: Quindi tutti pronti, volume Bene. Della vostra radio a palla e cantiamo insieme. Andate su WhatsApp, incidete un vocale cantando al 331-995-0095. Lasciate anche il vostro nome e la vostra città, mi raccomando.
1: Dai Sorcini, Seganta.

0: Non l'avevo considerato. Renato. Triangolo.
1: No. Salutiamo degli amici. Allora, buongiorno. Un saluto roccioso dall'isola di Giannutri, da Domenico e Francesco. Se ci salutate, ci darete più carica. Stiamo costruendo una casetta in legno al sole. Grazie, grazie per quello che ci scrivete. Un saluto anche a tutti gli scogliattoli di Alife, che sono i colleghi. Va bene.
0: Ciao Domenico, ciao Francesco. E poi volevamo salutare la classe quinta C della scuola Cadorna di Seregno e anche le maestre Chiara e Alessandra, ma salutiamo anche la quinta B, e la quinta D, sempre
1: la quinta D.
0: Okay. Della scuola Cadorna di Seregno. Ciao ragazzi,
1: ciao ragazzi,
0: ciao ragazzi, fate
2: sono
0: i bravi,
2: le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: 5 Step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
19: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
20: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
21: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.

0: condizioni in negozio.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.

0: Siamo Roma e cioccolata, eh?
1: Delia e Fiat 131. Buona. Radio Italia, solo musica italiana.
0: E Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: E allora sentiamo come hanno cantato Triangolo di Renato Zero, Serena ed Eleonora.
2: Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il tuo nome mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai. Perché lui? Lui chi è? Lui chi è? Cioè è difficile parlarlo con te. Solo!
3: Ciao da Serena Eleonora, provincia di Verona.
4: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Ditemi che non sto sognando.
7: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
8: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
9: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: come nei film. Eros Ramazzotti e Max Pezzali a Radio Italia, solo musica italiana. Cosa c'è, Cici?
1: Buongiorno, potrei fare gli auguri alla mia amica Cri che oggi compie gli anni. Amica mia, ti voglio tanto bene, anche se non riusciamo a vederci spesso, sei e rimarrai sempre un'amica speciale. Ti auguro solo cose belle, sere d'Affori, augurissimi amica mia, e auguri anche da parte nostra.
0: Spero che sere d'Affori non abbia la voce di Cici, perché sembrava l'ha interpretata così bene. Va bene.
1: Ah, grazie.
0: Quando era d'Italia solo musica italiana, sono le 8.
2: Ma state zitte e fammi gli auguri.
0: No.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Escalation in Medio Oriente, nuovo attacco degli Stati Uniti su un sito militare in Iran. Teheran colpisce una base militare USA e navi a Hormuz in Libano, raid israeliani su tiro. La TV di Stato iraniana fa filtrare una bozza d'intesa, ma la Casa Bianca smentisce, non c'è alcun accordo, dice Trump, che aggiunge nessuno controllerà Hormuz. L'Unione Europea accelera sull'ingresso dell'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orban verso una proposta il 16 giugno, governo italiano diviso, muro della Lega. E dopo le comunali la maggioranza stringe i tempi sulla legge elettorale, nuovo testo depositato in commissione in aula il 26 giugno, l'ira delle opposizioni basta forzature. Caso del Mastro, i PM chiedono l'autorizzazione alla Camera per acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Carroccia, prestanome del clan di Camorra Senese. Accerchiato da 10 giovani sulla banchina della stazione Certosa, poi la rissa e l'accoltellamento, 22enne ucciso a Milano e caccia agli aggressori, polemiche sulla sicurezza. Caldo estremo sull'Italia, bollini rossi per Bologna, Firenze, Roma e Torino, ma l'AFA allenterà la sua morsa, domani sciopero generale, stop a treni, aerei, scuola e sanità. Prolonga il rosso, oggi sfida Sinner sfida Cerundolo al secondo turno, in campo anche Cobolli, Arnaldi e Berrettini, fuori Cinà, Sonego e Paolini, Conference League al Crystal Palace.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: pomeriggio con Radio Italia e ANAS.
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Buongiorno, nelle Marche statale 73 bis di Bocca tra Baria, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Fossombrone Ovest e prima di Sant'Ippolito, direzione svincolo strada provinciale 92 Fano. Sardegna, statale 199 di Monti, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Ozieri. Statale 132 di Ozieri e prima dell'incrocio di Oschiri, statale 597 di Logudoro. Nel Lazio, statale 1 via Aurelia, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione sull'incrocio Fregene Nord, direzione Ponte San Luigi, allacciamento A10, Genova, Ventimiglia. Basilicata, statale 658 Melfi Potenza, il traffico è rallentato per materiali dispersi dopo Castellago Pesole e prima dell'incrocio Dragonetti direzione Potenza. In Sardegna, sulla statale 390 di Bari Sardo, rallentamenti per lavori di manutenzione tra l'incrocio Lanusei, statale 198 di Seuie Lanusei e l'incrocio Bari Sardo, statale 125 orientale sarda. Nel Lazio, sulla statale 2 via Cassia, traffico rallentato intenso tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e via di Grotta Rossa, direzione incrocio via Flaminia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Cascare nei tuoi occhi, ultimo a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Oh yeah.
2: Siamo Alessandra e Giuseppe
3: da Milano sulla Marcellana, in provincia di Palermo.
4: Vabbè.
0: Ho perso un passaggio.
4: Anche il gobbo qui davanti.
0: Sì, no. Il gobbo, no. Mi sono perso un passaggio questa mattina. Vabbè.
4: Salutiamo Alessandra, Giuseppe dalla provincia di Salerno. Grazie.
0: Ciao. Buona giornata e buona scuola.
4: Abbiamo degli altri saluti. Sì. Cari amici di Radio Italia, potete fare un in bocca al lupo a mia figlia Ludovica, della classe quinta C, Rosario Livatino, Palestrina, Roma, che quest'anno hanno la maturità. Antonella da Roma. E salutiamo e facciamo un in bocca al lupo a tutti i maturanti.
0: Certamente.
4: Di quest'anno.
0: Un grande in bocca al lupo.
5: Buongiorno, mi chiamo Vittoria e vengo da Napoli. Sto andando a scuola e volevo fare gli auguri alla mia mamma che oggi ne fa 46. Le voglio tanto tanto tanto bene, grazie mille. Siamo fedelissime ascoltatrici di Radio Italia.
4: Auguri alla
0: grazie.
4: Mamma di Vittoria.
0: Tanti auguri.
4: Clara e San Giovanni, le ragazze.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La genesi del tuo colore, Irama, Radio Italia, solo musica italiana. Da ieri il celebre toro della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano sarà sottoposto a un nuovo restauro. Il mosaico, che è uno dei simboli più conosciuti della città, negli anni si è naturalmente consumato anche a causa del tradizionale rito della giravolta portafortuna, diventato ormai un appuntamento immancabile per chi passa dall'ottagono.
1: Per riportare il toro al suo aspetto originale, il comune ha avviato un intervento artigianale che durerà fino a sabato. Un restauratore esperto lavorerà direttamente in galleria, sostituendo le tessere rovinate e ricomponendo il mosaico sotto gli occhi dei passanti.
2: La tradizione legata al toro esiste, pensate, già dall'Ottocento, e secondo la leggenda fare un giro col tallone appoggiato sul mosaico porterebbe fortuna e assicurerebbe un ritorno.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
15: Ci sta.
14: Su una grande nave.
15: Ci sta.
14: A un prezzo piccolo.
15: Ci sta anche quello.
16: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
18: Famila, con noi sei in famiglia.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
21: Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
22: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
21: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
25: In questa notte fantastica.
26: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
27: Ti porto via con me.
26: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
27: Sono un ragazzo fortunato.
26: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
28: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
29: E di vincere, Antonella!
30: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
29: Ti aspettiamo!
28: MD, Buona Spesa Italia.
30: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
31: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno, sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty,

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Let's go! Da Maiobord scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Maiobord Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Maiobord.it. Maiobord.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure

0: Caparezza, la scelta, e grazie per aver scelto Radio Italia, solo musica italiana, cari piccolini.
1: Cari piccolini, credete nella fortuna? Raccontateci i vostri riti scaramantici. 331-995-0095. Sergio da Palermo ci scrive, ci manda anche una foto a testimonianza di ciò che scrive. Sono appena tornato da Bergamo Alta, dove per tradizione bisogna toccare gli attributi del generale Colleoni, sostenendogli, così sostengono gli autoctoni, che porti fortuna. Sì, c'è lo stemma del casato, sì. Colleoni.
0: E tornano gli autoctoni, questa parola.
1: Gli autoctoni, ritorna.
0: Ritorna. Claudia D'Alecco, ciao, il mio unico gesto scaramantico è quando salgo sull'aereo, prima di entrare, bussare 3 volte sul portellone. Buona giornata anche te, Claudia.
1: Buongiorno ragazzi, il mio rito scaramantico è riferito a quando vado allo stadio a vedere la mia squadra del cuore, il Milan. Percorro sempre la stessa strada per arrivare allo stadio. Purtroppo quest'anno non è bastato, vorrà dire che cambierò il percorso. Grazie della compagnia, Marco da Milano.
2: Sì, ma c'è Ibra e andrà tutto bene, certo. Milan ritornerà sul tetto di mondo.
0: Paola da Lodi, buongiorno piccolini, il mio rito scaramantico consiste nel bruciare un mazzetto di erbe per tutta la casa, sperando di allontanare negatività e brutte cose. Non so se funziona, ma almeno la casa dopo profuma di erbe. Ciao Paola.
1: Buongiorno Radio Italia, io e mia figlia nella casa nuova abbiamo fatto portare, prima dell'arredamento nuovo, sale, olio, pasta e pane, in segno di prosperità. Non credo alle superstizioni, ma sai com'è. Luisa da Catania.
0: Sai com'è. Maria da Chiavari, io le ho provate tutte, cornino, quadrifoglio, campanello, cornucopia, fischietto e tanti altri, ma la fortuna con me è proprio accecata. Beh, forse perché tutto sommato non ci credo. Buona giornata piccolini anche a te, Maria.
1: Grazie Maria. Ah, attenzione, quando fai il giro poi sul toro che c'è
0: a Milano,
1: sotto la galleria a Milano,
0: sì,
1: la testa gira
0: Fredde
1: Palma, Anitta e Mischilla.

0: Che bella questa, i brividi. Amici come prima, sì. Pino Daniele.
1: Bellissimo.
0: A Radio Italia, solo musica italiana. Quanto vale una tentazione?
1: E soprattutto, chi ne pagherà le conseguenze?
0: È tornato Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento sociale firmato Sky Original, condotto da Fabio Caressa.
1: 12 persone comuni, una giungla da attraversare con dei trekking faticosissimi e continue tentazioni che metteranno a rischio il montepremi di tutti.
0: Chi penserà a se stesso?
1: E chi al bene del gruppo?
0: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, tutti i giovedì alle 21:15 su Sky e in streaming su Now.

0: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un Penny!
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
18: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
19: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
20: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Zà. Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è un messaggio di Melania. Buongiorno Radio Italia, potreste fare un saluto ai miei colleghi Nicole ed Angelo e dire a quest'ultimo che deve resistere ancora altre 6 ore con noi e poi sarà libero da questa tortura. Melania, va bene, ok, 6 ore ancora, dai.
0: Dai, passano.
1: Angelo, ce la fai, ce la puoi fare. Sì.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Pasta un pelle ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Corpi Celesti, Giorgia Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta.
1: Eccomi.
0: Ciao Paoletta, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno. Sembra di essere ad agosto perché stiamo guardando se arriveranno i temporali a rinfrescarci.
0: Forse questa sera.
1: Nel tardo pomeriggio dovrebbe arrivare un po' di frescolino. Dai, dai, durerà poco la fase acuta, poi ci stabilizzeremo, si spera. Sì. Io sono prontissima.
0: Si ritornerà
2: pronta
0: alla normalità.
2: Fino a mezzogiorno, Paoletta con voi qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo Max Pierucci, Luca Camorce, regia, arrivederci Cicci.
3: Arrivederci e a risentirci domani, cari piccolini, Roberto.
2: Vi saluto con una frase di Nietzsche: chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. Sono a

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Escalation in Medio Oriente, nuovo attacco degli Stati Uniti su un sito militare in Iran, Teheran colpisce una base USA e navi a Hormuz, in Libano raid israeliani su tiro. La TV di Stato iraniana fa filtrare una bozza d'intesa, ma la Casa Bianca smentisce: non c'è alcun accordo, dice Trump, che aggiunge: nessuno controllerà Hormuz. L'Unione Europea accelera sull'ingresso dell'Ucraina, governo diviso con il muro della Lega, la maggioranza stringe i tempi sulla legge elettorale, l'ira delle opposizioni. Accerchiato da 10 giovani sulla banchina della stazione Certosa, poi la rissa e l'accoltellamento, 22enne ucciso a Milano, e caccia agli aggressori e polemiche sulla sicurezza. Sequestrata e violentata dal branco per giorni in uno stabile abbandonato nella capitale, poi la giovane, una 32enne colombiana, è riuscita a fuggire, fermate 5 persone. Sanchez nella bufera in Spagna, dopo il caso Zapatero arriva anche la perquisizione della sede del Partito Socialista per presunti finanziamenti illeciti. Il premier esclude elezioni anticipate. Caldo estremo sull'Italia, bollini rossi per Bologna, Firenze, Roma e Torino, ma l'AFA allenterà la sua morsa. Domani sciopero generale, stop a treni, aerei, scuola e sanità. Roland Garros, oggi Sinner sfida Cerundolo al secondo turno, in campo anche Cobolli, Arnaldi e Berrettini, fuori Cinà, Sonego e Paolini. Conference League al Crystal Palace.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi giovedì 28 maggio 2026 ed è Sant'Emilio. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti. Agendo d'impulso potreste sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi. Toro, tenete per voi il giudizio che vi siete fatti su una certa persona ed eviterete di fare pessime figure. Nella vita di coppia oggi vi sarà richiesta maggiore chiarezza, quindi mettete da parte l'alone di mistero che vi avvolge e parlate con tranquillità. Gemelli, la memoria potrebbe giocarvi un brutto scherzo facendovi dimenticare qualcosa di importante. Consultate bene la vostra agenda e fate il possibile per evitare errori e distrazioni. Mercurio e Urano invece fanno prevedere successi in ogni ambiente. Cancro, giornata da dedicare ai problemi finanziari, che si tratti di operare alcuni tagli alle spese quotidiane o di decidere riguardo a qualche investimento di denaro, le vostre idee saranno vincenti. In campo sentimentale vi sentirete traboccare di fiducia. Leone, il vostro fascino salirà letteralmente alle stelle e conquistare chi vi piace diventerà più facile. Organizzate qualcosa di speciale per questa giornata. Il vostro sguardo si farà molto intrigante e gli altri non potranno che soddisfare la vostra vanità. Vergine, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona ma fuggevole opportunità in campo finanziario. Operando con sveltezza e originalità otterrete risultati più lusinghieri. In amore sono da rinviare gli incontri romantici. Bilancia, limitate all'essenziale gli impegni. Una notizia in attesa intanto potrà indurvi a mutare radicalmente un progetto già fatto. Trovate con il partner un proficuo punto d'incontro. Discutere troppo a lungo sarà dannoso. Scorpione, non temete di agire con slancio per conquistare chi vi interessa. Abbiate fiducia se volete raccogliere i frutti delle vostre strategie. Avrete ottime opportunità in campo lavorativo, anche se vi toccherà conquistare ogni cosa utilizzando tutto il vostro impegno. Sagittario, valutate obiettivamente lo stato di salute delle vostre finanze e cominciate a pensare a quali provvedimenti prendere per limitare le perdite. È anche il momento di sbarazzarvi di documenti e cose inutili e di amici poco affidabili. Capricorno, Tutto funzionerà a meraviglia nel lavoro come nella vita privata. Intuito, grinta, buon uso dell'esperienza e il caso a favore sono nel menù del giorno e utilissimi in tutti i settori. In amore, ammettere di avere qualche torto vi farà riappacificare con la vostra dolce metà. Acquario. Inizio di giornata un po' faticoso, ma sarete abbastanza pronti a cogliere le sfumature importanti di un certo discorso innovativo. Probabilmente state gettando le basi di un lavoro che porterà frutti molto allettanti e contribuirà a farvi ritrovare il giusto equilibrio. Pesci. Con il dinamismo e la vostra abilità saprete stringere i tempi e risolvere a vostro vantaggio una serie di imprevisti sul lavoro. Il cellulare dei più giovani squillerà in continuazione, mentre chi è in coppia passerà una serata davvero insolita e divertente. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa: il cielo piangerà, gli mancherà una stella. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

0: suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te,
1: di te, di te, di te, di te.

Quello che ci diciamo tutte le mattine, presto, presto, 7.40 Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana, ma sono già le 9.13 minuti, buongiorno da Paoletta, ciao Luca Camorcia, insieme fino a mezzogiorno, con i vostri messaggi, la musica, le notizie che parlano di musica, ma anche cose curiose che ci rinfreschino soprattutto in questi giorni. Infatti leggevo di uno studio di psicologia della nutrizione che racconta che a seconda di quello che scegliamo, se cono o coppetta, si possono capire un po' di cose su di noi. A me lascia un po' perplessa perché quando ero bambina prendevo sempre il cono, adesso preferisco la coppetta, non prendo neanche i biscottini, quindi è proprio evoluto il modo di mangiare il gelato. Poi prendevo il cono, adesso prendo direttamente la vaschetta. Però perché raccontano che il gelato spesso viene associato all'infanzia, quindi ai ricordi più spensierati, quindi quando lo mangiamo tendiamo ad abbassare le difese e a farci vedere, mostrarci in maniera più spontanea, e quindi secondo questo studio da questa scelta vengono fuori piccole differenze di personalità. In teoria chi sceglie il cono sarebbe più legato alla condivisione, al piacere completo. Ma che cosa vorrà dire piacere completo? Mentre chi preferisce la coppetta cercherebbe tranquillità e controllo. E anche le altre scelte avrebbero un significato. Secondo questo studio, lo stecco richiama praticità, curiosità, il ghiacciolo leggerezza, indipendenza, il biscotto è associato al bisogno di conforto e familiarità. Boh, il biscotto a me fa venire in mente le vignette, perché volevo leggere anche le vignette. Il ghiacciolo non l'ho mai preso, perché non lo considero un gelato, è acqua fresca. Lo stecco quando proprio non trovo una buona gelateria, quindi mi lascia un po' perplessa la ricerca, ma mi ha fatto pensare al gelato e quindi mi ha messo di buon umore e volevo condividere con voi. Ascoltiamo Calma Metafisica, c'è Ermal Meta.

0: calma metafisica, ha fatto il giro nel club, nei club Ermalmeta, e ha davanti a sé un lungo tour per tutta l'estate. Parlavamo di gelati, ma soprattutto di questo studio di psicologia della nutrizione che hanno fatto, che a seconda di come mangi il gelato si possono raccontare delle caratteristiche di te. E sono tanti i vostri messaggi, perché Mariella da Matera dice: mi hai fatto venire una voglia di un bel gelato artigianale, ora vado al bar e faccio colazione con un bel gelato, che bello. Ma mi fai venire in mente anche le colazioni siciliane con la granita e la brioche, mamma mia che bello, che voglia. Però mi fa morire Francesca da Roma, dice: Paoletta, senti, io il gelato lo mangio nel cono ma col cucchiaino, che significa? Valla a sapere.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
4: Ditemi che non sto sognando.
5: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
6: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
8: Famila, con noi, sei in famiglia.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops. Con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.

0: Hobby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

Vertigine, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo parlando di gelati e vi leggo il messaggio di Rossella da Milano. Lei mi ha subito detto: guarda, partiamo dal presupposto che se mangi un gelato devi mangiarlo bello godurioso, però poi parla di sé e dice che è a dieta e ieri ha mangiato il primo gelato della stagione, anzi dell'anno, e dice appunto: siccome sono a dieta ho preso due gusti, light, mango e limone, li ho presi nella coppetta, ma non perché io sia, come diceva la ricerca, una persona che cerca stabilità e tranquillità, ma perché semplicemente sono a dieta, se no se mangio pure il cono allora esagero e capisci che tutti gli sforzi che sto facendo da settembre vanno all'aria. Comunque viva il gelato in generale, soprattutto adesso che fa caldo, e io sono d'accordo con te, Rossella. Poi Chiara da Torino racconta una cosa importante a proposito di gelati: ci sono quelli come me allergici al latte e uova, e ricorda una cosa bruttissima, che ha passato l'infanzia a ghiaccioli fino a quando non sono usciti i vari gelati vegetali, ma non

solo Chiara, perché poi una volta non era così semplice stabilire che il tuo problema fosse l'allergia al latte, oddio, l'allergia sì, l'intolleranza decisamente meno, e invece adesso con i gelati vegetali c'è una grandissima scelta, quindi anche per te mangiare il gelato, che poi un sorbetto al pistacchio o al cioccolato, cioccolato fondente, è decisamente più semplice. Quindi gelati per tutti, ragazzi, mi è venuta una voglia di gelato, adesso è veramente un problema. Devo portare pazienza. Ma ascoltiamo subito la canzone di un artista che aveva un idolo e ce l'ha ancora, ed è lo stesso, solo che ci ha fatto una canzone insieme, Alfa con Jovanotti, Buon Vento.

0: voglio.
1: Radio Italia, solo musica italiana con Paoletta. Adesso l'appuntamento con il vivere bene, anche oggi in compagnia di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. E oggi ho il piacere di parlare con il professor Mario Alberto Battaglia, presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Buongiorno Mario.
2: Buongiorno a tutti, grazie per lo spazio che è dedicato alla sclerosi multipla, che è una malattia neurologica infiammatoria e degenerativa che colpisce 150.000 persone in Italia. Oggi in Parlamento abbiamo presentato l'Agenda 2030, uno strumento che raccoglie i bisogni ancora irrisolti delle persone per trasformarli in richieste concrete per le istituzioni nazionali e regionali.
1: Come nasce l'agenda, professore?
2: L'agenda deve nascere dal dialogo con le persone, i caregiver, i professionisti, sanitari e ricercatori, e ci siamo confrontati con tutti loro con incontri per ascoltare esperienze, criticità e proposte.
1: E quali sono i temi principali?
2: Sicuramente la necessità di ridurre le diseguaglianze territoriali, garantire l'accesso alle cure e alla riabilitazione, di migliorare l'inclusione sociale e lavorativa e garantire il diritto a una ricerca scientifica che cambi la vita delle persone.
1: E la ricerca, lo sappiamo, un professore, ha bisogno di fondi importanti per finanziarla. Voi come fate?
2: Noi di AISM siamo il primo finanziatore privato della ricerca sulla sclerosi multipla in Italia, grazie ai fondi raccolti per il 5 per 1000. È un gesto completamente gratuito. Basta una firma nel riquadro dedicato alla ricerca scientifica e il codice fiscale della nostra fondazione FISM 95051730109. E grazie a tutti.
1: E ricordiamo anche il sito aism.it e grazie al presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, il professore Mario Alberto Battaglia. Grazie professore.
2: Grazie a voi.
0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
5: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
6: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky.

0: Lynch, The Ruler, Oba Femi e molti altri. Biglietti su livenation.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Allora, ci siete?
3: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
7: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
11: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
15: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

Canzone estiva Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. Ultimo ha annunciato ufficialmente il primo e unico grande ospite del suo concerto maxi, perché è un maxi concerto da 250.000 spettatori il 4 luglio a Tor Vergata, a casa sua, nella sua Roma. Prima della sua esibizione salirà sul palco Fabrizio Moro e ha detto: ci tengo a dirlo chiaramente, non vivo questa cosa come un'apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio. Sarà l'unico artista ad esserci, perché è giusto così. Queste sono le parole di Ultimo, e chiaramente Fabrizio Moro l'ha ringraziato, ha condiviso sui social poi che la lettera che proprio Ultimo gli aveva scritto nel 2013, perché lui da sempre, Ultimo, è stato fan di Fabrizio Moro, e nel 2013 gli aveva scritto una lettera per chiedergli un parere sulle sue prime canzoni, e gli aveva scritto: per favore contattami perché vorrei farti ascoltare alcune delle mie canzoni su un pianoforte, vorrei tantissimo avere un tuo giudizio. E potete leggerla poi integralmente sul nostro sito radioitalia.it. e quindi 13 anni dopo il cerchio di questa bella amicizia, perché poi è diventata tale, si è chiuso. E allora ascoltiamo Fabrizio Moro con Niente da perdere.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 28 maggio 2026. Ridetemi pure dietro, ma io mi diverto se ti spacco il vetro. Urla e spacca i finestrini di otto auto di fila lanciando bottiglie di vetro. Arrestato un 26enne da anni tra Torino e Moncalieri. L'unica spiegazione che ha dato: beh, io mi diverto a fare queste cose. Fermato in evidente stato di alterazione, ciucco e forse fatto, il giovanotto aveva con sé bottiglie di vetro, un taglierino, una lama di 15 centimetri, un cacciavite e una lametta. Con sé in mano aveva ancora le bottiglie di vetro che man mano recuperava dai bidoni dell'immondizia usandola per danneggiare le auto. Urlava frasi del tipo: io vi taglio tutti, vi taglio. Sì, il Papa ricorda un nuovo appello per l'Ucraina, preoccupa l'escalation, attacchi anche contro civili. Il Fondo Monetario Internazionale, via le accise, si rivolge all'Italia, più soldi alle famiglie vulnerabili, così il fondo al termine della missione in Italia per controllare quello che fanno gli italiani. La legge elettorale approderà in aula alla Camera il 26 giugno, le opposizioni insorgono e vanno all'attacco. La Commissione europea intanto si dice pronta ad aprire i primi capitoli per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, se ne parlerà il 16 giugno, ma c'è maretta nel governo italiano perché la Lega è contraria. La rissa di Milano, un 22enne muore accoltellato, si segue la pista delle gang di Latinos, circondato da una banda alla stazione. L'ondata di caldo pazzesco, oggi viene data la massima allerta a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Noi ci rivolgiamo ad Alberto Alfano, il nostro meteoman, e i meteoman gli diciamo: Alberto, c'è un caldo pazzesco, ci dici quando torna il fresco? Grazie Albi. La NASA, base permanente sulla Luna entro il 2032, tre fasi con equipaggi a rotazione. È una vicenda, è una iniziativa davvero affascinante. E sventola la bandiera tricolore nella classifica mondiale dei migliori maestri gelatieri del Gelato Festival World Masters. La classifica 26 vede al primo posto il veneto Guerriero Carlo, che ha la sua attività a Cadice in Spagna. Seconda posizione per Thomas Zipula e a Baborov in Polonia. Terza classificata la Elisabeth Stulz a Varna, a Bolzano. Dice l'uomo della Boschi, Giulio Berruti: Maria Elena è una persona straordinaria di cui ho una immensa stima, mi sopporta sempre in tutte le mie scelte, mi ha detto: non ti preoccupare, io sono qui, e in effetti l'ho ritrovata lì dove l'ho lasciata. Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita. Teneri. Lo sport va meglio, Leo, il calcio, il CT dell'Argentina, Scaloni è un po' ottimista sulle condizioni del fuoriclasse 38enne Leo Messi, che ha lamentato un risentimento al muscolo bicipite nell'ultima partita dell'Inter Miami. Le prime notizie sono, se non positive, diciamo non sono male, ha detto Scaloni. E questo è il tennis agli Open di Francia, fuori Paolini, Cina, Sonego, oggi ci provano Cobolli, Berrettini, Sinner. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, spesso con cieli sereni. Tuttavia saranno possibili alcuni rovesci soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Si chiama Da Dio la canzone di Bresh su Radio Italia, solo musica italiana, è vero, abbiamo parlato di gelato, però mi stava sfuggendo che oggi è una giornata importante per gli amanti del genere, perché oggi è l'Hamburger Day, la giornata dedicata all'hamburger, che tra l'altro è uno dei panini più amati al mondo, e solo in Italia se ne consumano circa 250 milioni ogni anno, che equivalgono a circa 6

0: 700.000 panini al giorno. E le città che amano di più in assoluto gli hamburger sono Roma, Milano, Firenze, e guidano questa classifica stabilmente anche per numero di prenotazioni e ordini. E più della metà dei consumi avviene a cena, mentre per il pranzo si ferma al 21%. Nei primi mesi dell'anno scorso e all'inizio di questo, poi, oltre ai tagli di carne pregiati e anche hamburger vegetali, quindi hamburger non sono, è cresciuta la richiesta di smash burger, che è una polpetta schiacciata al momento che diventa croccante ai bordi e rimane succosa dentro, però mi auguro ben cotta.
1: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: la domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ti vogliono viaggiare in prima, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
5: Ciccio,

0: Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
1: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
2: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, dopo sole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Sono arrivati Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno Enzo Miccio, questo è il tuo appuntamento Radio Italia Style.
1: Buongiorno Paoletta, oggi vi voglio parlare di una roba che mi fa rabbrividire.
0: Cioè?
1: Perché ho scoperto che il mollettone per i capelli è l'accessorio cool dell'estate, ma non ci posso pensare. Ma com'è possibile che sia l'accessorio di moda un mollettone che ci mettiamo, che vi mettete, perché io i capelli da raccogliere non ne ho, che vi mettete in casa? Dai, si dice che per la primavera estate 2026 è uno dei dettagli più amati.

0: dalle amanti della moda, capace di trasformare anche il look più semplice in qualcosa di curato e contemporaneo. Considerate che di solito fa sciatto il mollettone ai capelli, quindi vabbè, guardate come cambiano i punti di vista. Vabbè, qual è il punto forza di questo accessorio? Non si indossa più solo tra i capelli, ma diventa un vero elemento di styling. Può essere agganciato alle borse, ai passanti dei pantaloni, o può essere usato come piccolo charm decorativo. Beh, quelli piccoli, i mollettoni, quelli che tengono insieme le cotonature, ma quelli si possono attaccare. Ma io non lo so perché ci sono dei charms bellissimi in diamanti, per esempio, in pietre preziose. Dobbiamo metterci il mollettone attaccato come ciondolo. Boh, non lo so. Il mollettone si muove tra due anime: da una parte c'è la mia, probabilmente quella nera di stamattina. Diciamo queste versioni un po' più minimali, tonalità neutre, eccetera eccetera, ho anche gli effetti tartarugati che sono super classici. Dall'altra parte c'è una versione più creativa, con le forme divertenti, colori pop, fiori, animali, dettagli ironici, colori forti. L'accessorio così viene trasformato in una piccola, come dire, nota creativa, una dichiarazione di personalità. Io la farei in un altro modo la dichiarazione, però devo dire che se funziona, perché no? Tanto è una moda, passerà presto. Non è solo più una questione di praticità, diventa uno styling consapevole. Il mollettone diventa quindi un dettaglio capace di firmare il look, una firma incomprensibile, come dico io, ma è sempre, pur sempre, una firma. Diciamo che il resto probabilmente deve essere volutamente semplice. Adesso non prendete alla lettera tutto quello che vi ho detto stamattina, perché sono spaventato. Non è che mi metto un abito da sera con in testa il mollettone, ecco, è chiaro questo, vero? Oppure non è che mi metto una collana con appiccicato come pendente sotto il mollettone, ok? Il look è sicuramente più semplice: una t-shirt bianca, dei jeans e capelli raccolti per stare in casa.
1: Mamma mia, i
0: noi
1: brividi.
0: Ci sentiamo domani.
1: A domani, ciao Enzo.
0: Ciao.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
0: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è un momento in cui si inizia a pensare alle vacanze. Si pianificano le date, le mete, gli itinerari. Oggi più che mai pianificare significa voler partire con serenità. Per questo c'è Alpitour World. Se prenoti entro il 31 maggio una vacanza Alpitour, Bravo, Franco Rosso, Eden Viaggio, Turisanda con Volo Neos, puoi cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo è bloccato e sei protetto anche negli imprevisti, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
5: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
16: Vuoi provare Meclon Lenex?
17: Conosci Meclon Lenex?
16: Meclon Lenex.
17: Ce l'hai, Meclon Lenex?
18: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
19: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
3: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
11: Sono un ragazzo fortunato. Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
20: Ma perché lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Perché non lo fai?

0: Rolling Stones, la canzone dei The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. Ieri il cellulare di Stash è stato rubato, sottratto da Serena Brancale. Ha preso questo telefono, ha condiviso una storia su Instagram davanti, come ha detto lei, ad un mare bellissimo. E il telefono di Serena non è stato rubato a sua volta da Stash, ma da Merck & Cremont, dai produttori. E anche loro hanno condiviso un selfie con alle spalle il mare. Ora, chiaramente bellissimi questi siparietti, ma uno si aspetta una produzione tutti insieme tra Serena Brancale, Stash, Merck & Cremont. Se sono tutti insieme viene proprio spontaneo pensarlo e sperarlo.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Ditemi che non sto sognando.
6: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
5: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.

Telepaticamente Fedez su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è il periodo dei ritardatari, quelli che per tutto l'anno non si sono allenati e che stanno pensando: beh, ma io mi devo rimettere in forma prima di arrivare alle vacanze, un paio di mesi, tre mesi ce li ho ancora. E c'è chi sceglie di cambiare per l'ennesima volta attività e si dà anche ai social, butta l'occhio, e che cosa trova in questo periodo? In questo periodo trova l'Edo Running Style. È una tecnica che si ispira a questi movimenti utilizzati nel Giappone, però del periodo Edo, cioè tra il 1600 e il 1800 e oltre. È una corsa particolare perché il corpo non rimane completamente frontale, devi stare un po' storto, bisogna disporre il corpo leggermente di lato e in avanti, storto devi stare. Le braccia seguono movimenti più rotatori, il braccio e la gamba dello stesso lato del corpo si muovono contemporaneamente, quindi non in maniera opposta. Se tu porti avanti la gamba destra, porti avanti anche il braccio destro, e poi vai sempre un po' obliquo, e i passi sono piccoli e rapidi, così. E l'Edo Running Style permette, dicono, di sfruttare il movimento naturale del corpo ed essere più resistenti. Ma fate una camminata piuttosto, scusate. Ok, ognuno poi si allena come vuole, però camminare senza dover pensare

0: pensare a quale braccio utilizzare potrebbe rilassare di più e magari rischi meno di stufarti e mollare lì l'esercizio fisico. Se no cominci prossima settimana lunedì e il lunedì è nero, come canta Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: È la Luna Bussò, Loredana Bertè su Radio Italia, solo musica italiana. L'ascoltavo con attenzione, dice una canzone di così tanti anni. Sì, perché stavo pensando al fatto, avevo quest'idea, poi ho guardato, è effettivamente così. È stata la canzone italiana che ha portato in Italia per la prima volta il reggae, cioè abbinando la parola italiana alla musica reggae. Fu una botta incredibile, parliamo del 1979. Non so manco fare il calcolo, quanto è? Sono più di 40 anni, decisamente più di 40 anni. Sono brava a fare i calcoli. Me lo direte voi tra qualche secondo. Comunque è veramente importante e fu composta da Mario Lavezzi. Grande successo, sempre nelle classifiche. È una canzone che è stata portata anche al Festival Bar, comparve nella relativa compilation, però la cosa più importante è che faceva parte di Banda Bertè, uno degli album più importanti di Loredana Bertè. E ora ascoltiamo la canzone di Olly, che insieme a Giulia si sta preparando per tornare sul palco. La prima tappa è lo stadio Luigi Ferraris di Genova, dove saranno protagonisti proprio di una tripletta che ovviamente è già sold out. Li ascoltiamo con Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly Giuli, questa domenica su Radio Italia, solo musica italiana, 47 anni, grazie a Daniela, a Teresa, a tutti quelli che mi hanno scritto a proposito del 1979, quando è uscita la canzone di Loredana Bertè, La Luna Bussò.
2: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Ditemi che non sto sognando.
2: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
4: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
5: Ops.
2: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro.

0: Eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
3: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
4: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
5: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
6: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Brescia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

Cercavo amore, Emma, su Radio Italia, solo musica italiana. Ha festeggiato il compleanno, Emma, ha dato il via anche però alle prove per gli appuntamenti estivi. Il primo concerto è in programma il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma. E prima di dedicarsi alla scaletta, la band ha accolto Emma e lo ha fatto con una bella torta di compleanno. Lei, sempre con la sua solita ironia, sta raccontando tutto sui social di questi giorni, che sono molto intensi, e poi ha condiviso anche una foto ai fornelli, mentre però imbraccia una chitarra elettrica e con il commento: quando studi per il tour ma devi pure cucinare. Sono tutte e due cose indispensabili. E noi ascoltiamo Irama ora con Cabana.

0: Hotel su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e ci dedichiamo al film Tanner l'accordatore. Il protagonista di questo film è Nicky, che è un accordatore di talento di pianoforti con una condizione uditiva particolare. Tanner l'accordatore abbraccia la natura sensoriale del cinema, ma non solo in modo visivo, anche uditivo, e il regista ha voluto che il film fosse immersivo. Il sound design deve portare nel punto di vista di Nicky per sentire ciò che sente lui, sia nei momenti di silenzio assoluto sia in quelli di rumore travolgente. Tanner l'accordatore è distribuito da Notorious Cinema e al cinema da oggi.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
6: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
11: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
13: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: apri tutte le porte, Gianni Morandi su Radio Italia, solo musica italiana. È il suo momento, quello di Luca Ward. Riascoltiamo la frase che ha interpretato, è tratta da una canzone.
1: Il cielo piangerà, gli mancherà una stella.
0: Ti innamorerai, Marco Masini, questa è la canzone da individuare. Bravissima Paola dalla provincia di Salerno da Maiori. Complimenti Paola, bravissima. Paola è un'insegnante, le piace leggere, le piace viaggiare, il suo cantante preferito è Cesare Cremonini e ci ascolta tutti i giorni, ci saluta proprio con il cuore. Paola, io ricambio e ti abbraccio forte e per te molto presto a casa tua un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mi sento una gitana per

0: È arrivato Mario Volanti!
1: Eccomi qui, ben ritrovata, cara Paoletta. Come va, tutto a posto?
0: Molto bene, grazie.
1: Ho sentito che parlavi di gelato stamattina.
0: Sì, stamattina, poi
1: gelato, ghiacciole e quant'altro.
0: Va bene.
1: Allora, buon gelato, buon
0: grazie.
1: Tutto. Noi ci incontreremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora.
0: Certo.
1: È l'ora dell'informazione, quindi...
0: Sky TG24!

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Escalation in Medio Oriente, nuovo attacco degli Stati Uniti su un sito militare in Iran. Teheran colpisce una base USA e navi a Hormuz in Libano. Raid israeliani su tiro. La TV di Stato iraniana fa filtrare una bozza di intesa, ma la Casa Bianca smentisce. Non c'è alcun accordo, dice Trump, che aggiunge: nessuno controllerà Hormuz. Pressing di Meloni su Bruxelles per l'energia, Kiev nell'Unione Europea, la Lega frena, ma Tajani assicura governo favorevole, la maggioranza accelera sulla legge elettorale, ira delle opposizioni. Trovato il tesoro della droga del boss, Messina Denaro, sequestrati beni per oltre 200 milioni in Europa, Libano alle Cayman, tre persone arrestate. Accerchiato da 10 giovani sulla banchina della stazione Certosa, poi la rissa e l'accoltellamento, 22enne ucciso a Milano e caccia agli aggressori, polemiche sulla sicurezza. Sequestrata e violentata dal branco per giorni in uno stabile abbandonato nella capitale, e poi la giovane, una 32enne colombiana, è riuscita a fuggire.

0: fermate 5 persone. Caldo estremo sull'Italia, bollini rossi per Bologna, Firenze, Roma e Torino, ma là fallenterà la sua morsa. Domani sciopero generale, stop a treni, aerei, scuole e sanità. Roland Garros, il Sinner sfiderà Cerundolo al secondo turno, in campo anche Cobolli, Arnaldi e Berrettini, fuori Cina, Sonego e Paolini, Conference League al Crystal Palace.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Entriamo nel penultimo spaccato. Le posizioni che nell'attuale classifica vanno dall'ottava alla quinta, al numero 8 c'è Gaia, ben 5 posizioni guadagnate da questa giovane brava artista con Bossa Nostra.

Sesto Samurai J, la canzone è quella che arriva dal Festival di Sanremo, l'ho già detto, alto ancora in classifica, Samurai J con Ossessione.

Beh, finisce qui anche l'incontro odierno con un pezzo di classifica. Domani è venerdì e domani vi racconterò le prime quattro posizioni in questa classifica. Vi lascio qualche istante, ci risentiamo tra poco. A tra poco.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami. Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a €4,99. Eurospin, la

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

Ed eccola la prima notizia che arriva dalla nostra bella bella redazione. Parliamo del robot staccanovista. Ma quanti robot in questo periodo? Una startup americana che sviluppa robot per la logistica ha messo a punto un dispositivo che promette di essere instancabile. Durante un test, uno dei suoi robot ha smistato 250.000 pacchi per 200 ore consecutive. Il tutto è stato mandato in diretta streaming, attirando milioni di spettatori che hanno definito l'operazione ipnotica. Non sono però mancati gli scettici, convinti che dietro i movimenti dei robot ci fossero operatori umani collegati da remoto.

0: La bella redazione nostra, nostra bella redazione, fa parlare della signora Maria. Realizza un sogno. Che vuol dire? Maria, una signora novantenne di La Spezia, ha realizzato un sogno: guidare un'auto sportiva di cui è appassionata fin da ragazza. Per il suo compleanno i suoi parenti le hanno infatti regalato un giro sul circuito di Maranello. È partita senza indugio e ha guidato per 20 minuti. L'istruttore accanto a lei ha detto di non aver mai visto un guidatore così brillante. Maria ha raccontato che agli stop accelerava col piede per sentire il rombo della macchina. La novantenne ha definito il giro in macchina il regalo più bello della mia vita dopo la nascita di mia figlia, che faceva meno rumore probabilmente.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Ehi, umano! Abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di... offerte?
6: Miau! Con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
7: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
6: Che risparmiau!
5: La promozione 3x2 ti aspetta fino a...

0: 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
1: nostra. Dal 6 all'11 luglio Radio Italia solo musica italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie, parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia solo musica italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
2: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Ditemi che non sto sognando.
13: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
14: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.

Caldo con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: pezzo.
1: Eccola un'altra bella notizia della nostra redazione. Parliamo delle faccende domestiche che fanno bene alla coppia. Le pulizie in casa possono avere una conseguenza insospettabile. Secondo uno studio, infatti, le coppie che si dividono meglio i compiti casalinghi hanno un'attività più accesa e soddisfacente sotto le lenzuola. Non deve essere per forza una divisione esatta 50-50, l'importante è che la routine non pesi troppo su un solo partner. Poi non c'è nulla di afrodisiaco nel lavare i piatti, per esempio. Semplicemente, quando il carico domestico è più equilibrato, la relazione ne risente in modo positivo sotto ogni aspetto.

0: rispetto a prima sono entrati in questa stanza loro due, le creature del primo pomeriggio, alla mia sinistra in tutta la sua eleganza, in tutto il suo splendore c'è lei,
1: buongiorno,
0: la nostra
1: capo.
0: Francesca Letto,
1: buongiorno capo,
0: alla mia destra in tutta la sua sportività, la sua
2: caldo,
0: esuveranza
2: caldo,
0: fisica, la sua esplosione,
2: fa caldo, questo
0: uomo di,
2: grazie capo, troppo buono,
0: di gran fisico, è vero?
1: Gran fisico, sì.
2: Uomo
1: sì.
2: De panza, uomo de sostanza,
0: molta sostanza. Sto scherzando,
2: giusto,
0: buongiorno
2: giusto.
0: A lei, signor Marino,
2: buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Bene, siete pronti a intrattenere
1: pronti,
0: le amiche
1: pronti,
0: e gli amici
1: sì.
0: per le prossime orette con musica, amenità? Ci sono anche regali oggi.
2: Regalone.
1: Ma oggi proprio
2: regalone,
1: ci
2: regalone.
0: Fatemi vedere.
2: Regalone oggi.
0: L'abbiamo di regalo.
2: Regalone.
0: Stiamo regalando queste cose.
2: Certo.
1: Sì.
2: Ah, ieri Tiziano, oggi.
0: Mamma mia, mi è venuto un brivido dalla schiena. Non ci posso credere. Vabbè. Allora, okay. Cari ragazzi, io vado. E annuncio ancora una volta ufficialmente che prima che voi prendiate il controllo della radio entrerà in questa stanza a questo punto con la sua esageranza, perché
2: bravo.
0: Questo regalo con la sua come si può dire, dunque non è solo esageranza, unicanza,
1: sì,
2: bravo.
0: E con la sua preziosanza,
1: sì,
2: bravo,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: questo è un regalo
2: a
0: prezioso
2: voglia.
0: Ma anche lui è prezioso,
2: certo.
0: Chi è che entra con la sua preziosanza?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 28 maggio 2026. Meglio si vive con sane gengive, la salute prima di tutto, gli anticorpi materni trasmessi ai nascituri, infatti durante la gravidanza e poi ai neonati con l'allattamento potrebbero contribuire a proteggere dalle malattie gengivali in età adulta, influenzando lo sviluppo del sistema immunitario orale con effetti protettivi a lungo termine. Lo dice uno studio svoltosi a Gerusalemme. Il gruppo di scienziati ha rilevato che gli anticorpi materni immunoglobuline non si limitano a fornire una protezione temporanea durante la prima infanzia, ma potrebbero invece contribuire a programmare, diciamo così, il sistema immunitario orale in via di sviluppo nel bimbo, in modo da ridurre la predisposizione alle malattie parodontali poi successivamente in età adulta. E questa è l'ipotesi degli scienziati. Colpo grosso della giustizia italiana, trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro accumulato col traffico colossale di droga. Denaro e beni e società per almeno 200 milioni di euro. Sono soldi ripuliti e reinvestiti in eolico, edilizia, grande distribuzione. Medio Oriente, Israele conferma, ucciso in raid a Gaza il comandante dell'area militare di Hamas, dice il ministro Katz, è stato eliminato e poi si congratula con l'esercito. Intanto la tensione in Medio Oriente e in Ucraina resta ad altissima, nonostante gli appelli e le speranze di un accordo che sembra sempre che c'è, invece non arriva mai. Mercato dell'auto europeo in crescita ad aprile del 7% sullo stesso mese 25. Il gruppo Stellantis segnala un positivo più 6,7%. Il lutto nel mondo della politica italiana per la morte a 91 anni di Giuseppe Gargani, storico esponente della Democrazia Cristiana. Ha occupato anche cadreghe importanti. Addio Giuseppe Gargani, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato Giuseppe. Il Fondo Monetario Internazionale controlla l'Italia e dice avete tolto le accise, ma date più soldi alle famiglie vulnerabili. Così il Fondo Monetario al termine della missione in Italia. Qualcuno risponde, ma Fondo Monetario, ma fatti i fatti tuoi. E la Commissione Europea è pronta ad aprire i primi capitoli per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Se ne parlerà il 16 giugno, intanto c'è maretta nel governo italiano a quanto pare, perché la Lega sarebbe fortemente contraria a questo ingresso. E poi c'è la legge elettorale, anche in questo caso polemiche, approderà in aula alla Camera il 26 giugno, le opposizioni insorgono e vanno all'attacco. Domani poi possibili disagi per scioperi annunciati in vari settori, occhio soprattutto ai trasporti. L'omicidio Matteotti alla Camera, lo scranno 14 intitolato al deputato socialista rapito e ammazzato dopo aver denunciato le violenze sul fascismo. L'industria, l'Istat stima un aumento del fatturato a marzo del 2% in valore e 0,7% su mese, su base annua siamo a più 4,4 in valore. Sono cifre naturalmente da seguire e poi da confermare. Sanchez, il premier figaccione spagnolo, è sotto assedio in Spagna, è andato dal Papa e ha detto non si va al voto, perquisito intanto il suo partito a Madrid, ci sono delle indagini in corso su di lui e sul suo, come si dice, entourage, e lui però continua a proclamarsi innocente. La NASA ha annunciato un articolato piano strategico per realizzare una presenza umana stabile sulla Luna entro il 2032. Adesso arrivano i dettagli, previste tre fasi, dalla sperimentazione robotica alla costruzione di infrastrutture permanenti sul suolo lunare. Prima una missione con e senza equipaggio per validare le tecnologie, la seconda realizzerà habitat temporanei, sistemi energetici, la terza presenza con equipaggi a rotazione. Dice Vanessa Incontrada, il mio viso, le mie rughe, io vivo bene la mia età, compreso il mio corpo. Lo sport, il calcio, parliamo di Schmeichel, il grande portiere, il 39enne portiere del Celtic Glasgow, ha annunciato il ritiro dopo un grave infortunio a una spalla. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Aumento dell'instabilità sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio, rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. E sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: disco. Buongiorno, sei ballerino oggi, Mauro?
1: Tengo il tempo.
0: È finita, scusa.
1: Tu puoi cantare, non posso tenere il tempo.
0: No, devi tenere il tempo.
1: Il tempo riesco a tenerlo a tempo. Guarda che è difficile
0: tenere il tempo a tempo.
1: Non sempre riescono tutti a tenere il tempo a tempo.
0: È vero.
1: Alcuni vanno fuori tempo, controtempo e quelle robe lì. Tempo c'è fuori? Fa caldo.
0: Hai visto di là chi c'è con noi?
1: Buongiorno, quel
2: pesciolone bestione.
1: Che oggi mi ha segnalato ben due notizie interessanti, quindi grazie. Tre, ma quella del, allora, quella del gorilla che ce l'ha, non la posso dare, capito?
0: Cos'è che c'ha il gorilla?
1: Il gorilla è grande, però c'è piccolo.
0: Ma veramente?
1: E quella non la posso dire.
0: Ma no, infatti no.
1: Non possiamo dire non per possiamo radio dirla. Che il gorilla è grosso e c'è piccolo,
0: non si può
1: scusa.
0: Dire.
1: Non si può dire, e quindi non la diciamo quella lì.
0: Bene, noi siamo arrivati.
1: Oddio, m'è scappata.
0: Tanto ci siamo già fatti riconoscere noi che siamo.
1: Buongiorno, sì, siamo sempre i soliti. Siamo...
2: Mauro Marino.
1: Sì, sì.
2: Francesca Leto.
0: Ah, sai, magari qualcuno è arrivato oggi
1: sì,
0: e ci vuole conoscere e noi ci facciamo annunciare da Luca Ward, meglio di così.
1: Meglio.
0: C'è anche il numero, il 331-995-0095.
1: Oggi possiamo dire tranquillamente che siamo alla frutta, eh?
0: Sì, veramente, ma oggi è arrivata una...
1: Ma lo diciamo dopo. Sono arrivate le ciliegie di Vignola, quindi grazie veramente di cuore. Poi ringrazieremo chi di dovere.
0: Grazie.
1: Intanto tutti i giorni ci arriva qualcosa da mangiare.
0: Che meraviglia.
1: Se non arriva la roba da mangiare, ci arriva roba per comprare la roba da mangiare.
0: Mangiare.
1: Beh, bello, grazie.
0: È vero,
1: per l'affetto.
0: Grazie.
1: Vi vogliamo sempre bene. Grazie.

0: Mille. Abbiamo detto tutto?
1: Sì. E sì, oggi è giovedì, che è il giorno dopo il mercoledì, ed è il giorno prima del venerdì, che c'è l'indovinello!
2: Bravi, bravi, bravi!
0: Però oggi, essendo giovedì, abbiamo anche Francilicius.
2: No, ma perché lui non lo segue, Francilicius, sì, dopo ne parliamo.
0: È rimasto colpito dai tuoi pua che hai...
2: Ti faccio andare insieme la vista.
0: Sì, infatti, c'ha gli occhi. Vedi, c'ha gli occhi
2: che girano come camaleonti.
0: Va bene, basta, abbiamo detto tutto. 40 secondi di cinema e poi musica.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Se fuggi scattare una foto.
1: Scattare una foto.
2: Finisce di botto, sì. Mi mette un po' di ansia, ma è bellissima la nuova canzone di Elisa, Amore.
1: Vero.
2: Prima c'era anche Ligabue, quelli che.
1: Vero.
2: Abbiamo ripristinato qualche giorno fa, visto il caldo, le secchiate d'acqua che qualcuno ci sta già chiedendo.
1: Sì, perché devo dire che le temperature lo richiedono, okay, assolutamente.
2: Perfetto. Vai tu a prendere il secchiello di là, allora.
1: Vado,
2: grazie,
1: vado,
2: mille.
1: Vado,
2: grazie.
1: Vado.
3: Tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online. Sa, sa.

0: protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
4: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io!
6: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: In questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
10: Ti porto via con me.
9: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
10: Sono un ragazzo fortunato.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Ditemi che non sto sognando.
15: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
16: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
19: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
20: Siete veramente perfetti.
21: Grazie Octopus di esistere.
18: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Sorry, scusa. Lo sento.
1: Lo senti?
0: Puoi disasserlo tu e la sigla del saluto a caso. Gracias, muy feliz. Prego.
1: Siamo arrivati al momento del primo giro dei
0: saludos a caso.
1: Saludos a caso.
0: Molto bene, l'abbiamo detto perché i pinguini tattici nucleari hanno fatto sorry, scusa, lo sento. Quindi anche
1: e invece
0: in
1: c'è una certezza, la base havaiana che
0: molto
1: non cambia
0: bene.
1: Mai, sempre havaiana.
0: Permettimi di salutare subito che ce l'hanno mandate fresche, fresche stamattina, partite ieri già arrivate, ragazzi, incredibile. Sono arrivate le ciliegie di Vignola che sono buonissime.
1: Ma sono anche bellissime,
0: buonissime.
1: Sono
0: quindi
1: bellissime.
0: Dobbiamo
1: anche
0: ringraziare in coro appassionatamente Sergio, Verusca, Irene, Andrea, Vincenzo, Sofia, Michele, Alan e Marco di Mayboxes, naturalmente di Vignola, e Italian Test che insomma ci hanno mandato di Vignola,
1: ragazzi,
0: ci hanno mandato queste buonissime ciliegie.
1: Grazie mille.
0: E domani non vengo perché le ho mangiate tutte e mi è venuto mal di pancia,
1: no,
0: lo dico.
1: No. Ma dicono che non bisogna bere l'acqua dopo che hai mangiato le ciliegie, non bere.
0: Bevo il vino così. Andiamo, grazie.
1: Ciao, a proposito di acqua, ciao Mauro, ciao Francesca, lanciate ciao. Due secchiate d'acqua a nonna Lori che oggi è più esaurita del solito,
0: oh,
1: il caldo le dà alla testa.
0: Vai, via, un'altra, vai. Perfetto.
1: Sono belle corpose queste
0: secchiate. Sì, sono belle corpose. Ieri avevate ripristinato le secchiate, appunto, se possibile ne prenoto anche due, grazie,
1: anche
0: dice
1: te.
0: Stefano. Prego, anche lui due perché ha bisogno di pescare.
1: Guarda, mi sento già meglio solo a sentirle.
0: È fatta apposta.
1: Ciao Mauro e Francesca, stamattina
0: buongiorno.
1: Un bellissimo temporale a Treviglio, ma adesso si muore dal caldo di nuovo. Buon lavoro Valeria.
0: Era un temporale allora. Scusate. Mauro e Francesca, fatemi un saluto, Ignazio che è con noi,
1: ciao,
0: anche
1: Ignazio.
0: Oggi dalla provincia di Bergamo. Poi saluteremo anche tutti gli altri, siamo qui per voi. Abbiamo già detto che sarà una bella sorpresa corposa oggi qui
1: sì,
0: su Radio
1: corposa,
0: Italia.
1: Sì, corposa, molto corposa.
0: Nel corso
1: corposa,
0: delle nostre tre orette insieme, ma ovviamente abbiamo la musica anche nuova,
1: sì.
0: C'è la nuova canzone di Valentina Parisse che salutiamo.
1: Sì, che anticipa anche l'uscita del suo
0: album.
1: Uscita, sì, certo.
0: Dell'album, dice
1: nuovo
0: la redazione.
1: Nuovo progetto discografico,
0: sì.
1: Dicono così, e quindi noi non possiamo fare altro che goderci la canzone.
0: La ascoltiamo volentieri, se non sapevate qualcosa adesso lo sapete, anzi no, non lo sapete ancora perché la canzone si intitola
1: Le cose che sai.
0: Ah, quindi adesso lo sa.
1: Adesso lo sa.
0: Però noi non lo sappiamo.
1: No.
0: Lo scopriremo.
1: Ti ho voluto

0: Stavamo guardando prima Mauro ed io sulla nostra pagina Instagram di Radio Italia.
1: Hanno messo un pezzettino dell'intervista.
0: Hanno messo un pezzettino della karaoke intervista.
1: Ogni volta noi nominavamo un, che ne so, bellissimo, partiva la canzone. Estate, partiva la canzone. Tre minuti,
0: sì,
1: partiva la canzone.
0: Giuliano era lì a fare il jukebox umano.
1: Un jukebox, sì, carino. Sì. Abbiamo anche ripostato, andatelo a vedere se vi interessa. È stato carino, è stato bello anche averli qui in Egramaro a presentare il loro tour.
0: Esatto.
1: Bellissimo.
0: Comunque, siccome oggi è giovedì e c'è Francilicious, okay, ho postato la ricetta, che è la ricetta, la torta più facile e veloce e fit che potete
1: ma
0: fare.
1: Ma quella che sembra una focaccia?
0: Quella lì invece è una torta.
1: Sembra una focaccia,
0: e invece è
1: andate
0: una
1: a
0: torta.
1: Controllare,
0: sì,
1: andate
0: sì,
1: a verificare.
0: Sì.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines

0: Scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.figc.it.
4: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiao!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
8: Allora, ci siete?
9: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene.
12: Cadono sempre in avanti.
11: Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I polli allevati senza uso di antibiotici.
16: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
19: Bertolotto.
20: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
21: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
22: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
23: Ma perché lo fai?
24: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Perché non lo fai?

0: funk, il summer funk di Francesco Gabbani che ci piace molto. Proseguiamo e finiamo questo giro di saluti a caso, lo leggo io perché per te.
1: Dai,
0: ciao voi, con voi tutte le parole sono superflue, grazie, vi amo Francesca di più, dice Ernesto Sparalesto.
1: Grazie Ernesto Sparalesto.
0: Poi
1: c'è qualcuno che chiede se io pranzo solo col cappuccino. Io sì, pranzo solo col cappuccino.
0: Allora, tutto quello che non mangia Francesca a pranzo lo mangio io insieme alle cose mie. Ecco così. Sì. Infatti c'ho una seconda di reggiseno.
1: Facciamo. Vai.
0: Scherzo. Va bene. Poi potete invitarla a pranzo, costa poco Francesca. Beh, mangia solo cappuccino.
1: È vero. Sì, sì.
0: Ciao dal solito vostro grande e magnifico Massimo da Padova, 32 gradi, ma tanto caldo.
1: E invece
0: qui,
1: guarda qua
0: qui.
1: Che fresco che fa, ci scrivono Massimo e Daniela di Albissola che oggi sono in vacanza al Passo dello Stelvio dove ci sono 16
0: ragazzi,
1: gradi.
0: Vi piace
1: che
0: vincere facile, in mezzo alla montagna al fresco. Poi c'è un altro messaggio che però riguarda te, buon pomeriggio ragazzi, volevo fare i complimenti a Francesca per la bravura, la regina della pole dance.
1: Grazie.
0: Ti segue su Instagram questa nostra amica Rosalia da Torre del Greco.
1: Grazie Rosalia, grazie mille
0: faremo
1: di esserci.
0: Faremo prima o poi un'esibizione di pole dance in diretta.
1: Sarebbe
0: in studio.
1: Proprio bello, così
0: peccato
1: la vedete tutti.
0: No, peccato che per radio non si può
1: si
0: vedere.
1: Vede.
0: Ma io ve la descrivo, ve la racconto.
1: Esatto, puoi raccontare.
0: Minuto
1: tutto.
0: Per minuto, secondo per secondo, come okay. Le partite del calcio. Possiamo andare con il
1: per caso
0: Mahmood, è proprio lui. Questo è stato un grande successo nel 2024.
1: Vero?
0: Con

0: forno,
1: fuori un forno.
0: È buon forno, sì, non sì, è sì, buongiorno, sì. Lo ribadiamo anche.
1: Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, attenzione ai temporali delle prossime ore. Grazie.
1: Vero, domani? Temporale?
0: Prossime ore,
1: prossime
0: ho detto.
1: Oggi,
0: non mi
1: allora,
0: ascolti.
1: Allora devo curarmi un
0: brello.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con...

0: comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ma hai visto Bresh?
2: No, è introvabile. Mannaggia, non sappiamo dov'è.
1: Quant'è che lo cerchiamo?
2: È un po'.
1: Vabbè.
2: È un po'. Lo troveremo. Lo troveremo. Sono le 2:02.

0: Cantavamo questa bella canzone di Vasco con Liberi Liberi, prima c'era anche Madame con Marrakesh, volevo capire, e abbiamo poi capito, ma abbiamo un'altra cosa che abbiamo capito, che il comandante sta per tornare dopo la data zero in programma sabato allo stadio Romeo Neri di Rimini.
1: Sì.
0: Vasco ha in programma doppie date in altre 5 città italiane che sono Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.
1: Ma noi cosa ve lo diciamo a fare? Noi che siamo la radio ufficiale, ecco, di Vasco Live 2026, siamo pronti per farvi portare a casa 2 biglietti per l'ultima tappa, 29 giugno, Blue Energy Stadium di Udine. Come si fa?
0: Come si fa? Diccelo tu, dai, diccelo.
1: Basta
0: tu,
1: mandare
0: dai
1: un SMS o un WhatsApp al 331-995-0095 e scrivere Liberi Liberi più il vostro nome e la vostra città per portare a casa 2 biglietti per il 29 giugno al Blue Energy Stadium di Udine.
0: Liberi Liberi, non solo Liberi, è liberi
1: due volte.
0: Al 331-995-0095 il vostro nome e la vostra città per andare a vedere Vasco. Ricordiamo, la tappa è quella di Udine.
1: Esatto.
0: Ok, perfetto.
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: Italica.
1: Il disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: meno magnifico.
1: È più magnifico qui al fresco, devo dire. Allora, chi andrà il 29 giugno al Blue Energy Stadium di Udine a vedere il mitico Vasco?
2: Ci andrà Salvatore, detto Totò, da Udine, con la moglie Leda.
1: Moglie. Chi saluta?
2: Saluta tutti quelli che lo conoscono.
1: Quindi anche Totò, noi, da Udine. Anche noi, perché anche ora noi lo conosciamo. Molto bene, grazie, grazie, divertitevi. Rimanete con noi perché siamo la radio ufficiale di Vasco e quindi ci saranno altre opportunità.
2: Cari amici.
1: Ora dice il pesciolone bestione che dobbiamo andare perché è molto tardi.
2: Se lo dice lui.
1: Prego.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: 5 Step un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99€ e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: stelle di Joliet. Chi è?
1: Buon pomeriggio da Piero e
0: Angela.
1: Bentrovati.
0: Bentrovati.
1: Parliamo dei pinguini.
0: Sì.
1: Abbiamo capito come mai i pinguini hanno intitolato l'ultima canzone Sorry, scusa, lo siento.
0: Sì. Sì, l'abbiamo scoperto.
1: I pinguini, grazie al suggerimento arrivato dal nostro pesciolone bestione,
0: stiamo nel regno animale,
1: abbiamo
0: quindi
1: scoperto che possiedono una curiosa abilità. Riescono a sparare la loro pupù come dei proiettili gettandoli lontano.
0: In pratica, da studi scientifici che hanno fatto dei calcoli precisi sulla traiettoria, raggiungono ben quasi un metro e mezzo di distanza con velocità di 2 metri al secondo.
1: Questi la fanno proiettili a Cologno Monzese e la ritrovano a Sesto San Giovanni.
0: Esatto. C'è un motivo però per cui
1: fanno
0: così.
1: Qual è il motivo?
0: Il motivo è che loro vogliono stare nel pulito, quindi la sparano lontano.
1: Non la fanno a casa.
0: No, la sparano di là.
1: La fanno a casa, la buttano fuori.
0: Esatto.
1: Molto bene. Ma la buttano nell'umido o
0: dove va?
1: Nel secco?
0: Secondo me a seconda di dove orientano.
1: Dipende,
0: il lancio.
1: Dipende anche dal vento poi.
0: Il vento.
1: Hai capito? Ne parleremo quando verranno a trovarci i pinguini tattici nucleari. Chiederemo se anche loro fanno così.
0: Ma non ti è venuta la curiosità di sapere se un uomo avesse la stessa capacità
1: ecco,
0: dei
1: la domanda
0: pinguini?
1: Che ti volevo fare era questa.
0: Era quella lì. Allora
1: sì.
0: Avendo quell'abilità lì, la spareresti a circa 3 metri di distanza.
1: Quindi se mi metto in questa posizione,
0: esatto,
1: vado direttamente dalla concorrenza, senza
0: esatto,
1: offesa,
0: ma solo con l'abilità.
1: Però se cambio
0: di
1: direzione,
0: no, di qua no,
1: vado
0: no,
1: dall'altra parte,
0: esatto,
1: no, prendo te, non va
0: no,
1: bene.
0: Non va bene. E poi è con un colpo mica da ridere, perché
1: appunto,
0: sei troppo vicino.
1: Potente, lo sapevate? Ecco, se non sapete qualcosa, chiedete a noi che vi abbiamo tutte le
0: notizie
1: risposte. Grazie
0: pazzesche,
1: Mazzella,
0: sì,
1: per questa notizia bellissima, bellissima.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto.

0: UPIA, UPIA, sta uscendo la canzone nuova che ascolteremo molto presto. Qua
1: molto
0: scrivono:
1: bene.
0: Cari Piero e Angela, mi illuminate con sapienza senza limiti. Mi sparate limiti, mi sparate una bomba d'acqua che sto già a stirare. Grazie, Paola.
1: Detto che stai stirando?
0: Voglio abbracciare la Paola che stira cantando.
1: Io voglio.
0: Lo sfogo! Fiorella, vieni a fare il coro, vai!
1: Fiorella sbigottita! Vicino a noi!
0: Ciao Fiorella.
1: È passata a salutarci, è rimasta sbigottita.
0: Cioè, non si aspettava questa. Vuoi fare la cantatina anche tu? Guarda che serve un bello sfogo, guarda, è liberatorio.
1: Lo sfogo liberatorio.
0: Parliamo, parliamo di Clara, visto che stiamo per ascoltarla insieme a San Giovanni, che è anche il santo del giorno.
1: E, niente, senti, volevi forse dirmi come ci ha annunciato la nostra redazione?
0: Cosa ha detto?
1: Che Clara proprio ieri ha annunciato il suo nuovo tour estivo che
0: bello.
1: Parte tra l'altro domenica.
0: Bene, bene. E poi? Poi basta, è finita.
1: No, e poi tutte le date in aggiornamento le trovate sul nostro sito radioitalia.it.
0: Ovviamente, perché lì trovate veramente tutto. Abbiamo, possiamo andare avanti? No, c'era un altro, dovevamo salutare. Eccolo qua, l'allenatore di nuoto sincronizzato, che oggi non è sincronizzato ma è sintonizzato.
1: Ah, è già, certo,
0: lo salutiamo.
1: Sei qui, certo,
0: sei in radio,
1: certo,
0: per forza,
1: certo. Quindi ascoltiamo Clara con San Giovanni.
0: Sì, eccoli qua, le ragazze.

0: Hai capito?
1: Che belle le ragazze.
0: San Giovanni piacciono le ragazze.
1: Sì,
0: ottimo
1: sì,
0: gusto.
1: Belle
0: ottimo
1: ragazze,
0: gusto.
1: Sì.
0: Salutiamo solo un attimo qualcuno che. Ah no, Paola dice: secondo me mia suocera è parente dei pinguini.
1: Per la notizia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Mille. 5 per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
16: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
16: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
8: Fino al 17 giugno il negozio è su arcaplanet.it.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Da Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 €. Scopri le offerte su penny.it.

0: Non ho capito il titolo
1: della canzone? Canzone?
0: No, non ho capito il titolo.
1: Canzone della canzone. Canzone il titolo della canzone.
0: Ah, canzone era il titolo della canzone. Molto bene.
1: Volevo dirti che sì, c'è anche la Roby che sta stirando.
0: Bene, voglio abbracciare la Roby che stira, ecco, cantando. Ok?
1: Cantando.
0: Devi
1: molto
0: andare?
1: Bene.
0: Prego.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Amata.
2: Ciao ragazzi, ciao, di Radio Italia.
3: Ciao. Vuoi sapere che ore sono?
1: Sì, volentieri.
3: Le 3:02.
1: Ovvero?
3: Ovvero. Sono musica.

0: posto e segnati sti nomi.
1: No, niente.
2: Hai guardato?
1: Stavo pensando a dove stava appunto Achille Lauro.
2: Sdraiato.
1: Sdraiato a terra come io. Se si dovere. Grande Lauro. Prima c'era Elettra Lamborghini. Bam bam bambina. Abbiamo aperto la terza oretta insieme con una donna. Pua. Trallallero, trallalla.
2: Eh sì, oggi sono a pua.
1: E il pesciolone bestione e il marino qua che sta a parlare. Molto bene.
2: Allora, leggiamo qualche messaggio.
1: Certo che sì.
2: Ciao Francesca e Mauro, volevo mandarvi un caldo abbraccio da Milano. Ah, Rosy,
1: grazie,
2: da Milano.
1: Grazie
2: da qui
1: Rosy,
2: vicino.
1: Un abbraccio anche a te. Non troppo perché fa caldo.

0: abbraccio, esatto, contenuto. A Chiusa Pesio, che è in provincia di Cuneo, oggi c'è la festa del baby parking. Facciamo piovere dopo le 18, dice Fabio.
1: Proviamo.
0: Va bene, dai, ci impegneremo dopo le 18, okay, arriverà l'acqua. Okay, okay. Poi
1: salutiamo anche Francesca da Bergamo.
0: Ciao Francesca, ciao, Francesca da Bergamo. Ciao. Grazie, grazie, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: È per caso il sale?
0: Ma come?
2: Monica Davetto, provincia di Reggio Emilia.
0: Allora, Monica, avevi pazienza, però l'indovinello noi lo facciamo il venerdì.
1: Come fa a sapere,
0: quindi,
1: la risposta di un indovinello non fatto?
0: Esatto, uno, due, o sta ascoltando un'altra radio, ma e qualcuno ci ha fregato l'appuntamento dell'indovinello.
1: Ma si
0: è scritto a noi. Avrà il nostro numero di memoria, non sai chi è?
3: Mitici, voi tenete compagnia, grazie, ogni giorno, grazie, ogni grazie, giorno con voi, grazie, è una sorpresa.
0: Grazie.
3: Radio
0: ma come? No, ma allora, vado a posta, dai, non va bene, scusatemi, dai.
1: No, non
0: tu,
1: si può sentire. No.
0: Mamma mia. No. Senti, cosa dice la nostra redazione a proposito di Giordana Angi?
1: Dice che, a dispetto del titolo della canzone che stiamo per ascoltare, che si, okay, chiama Quando poi ci lasceremo,
0: ecco,
1: la nuova canzone non parla di rotture, ma di tutto ciò che resiste.
0: Ah, quindi è una canzone di resilienza.
1: Sì, sì, sì.
0: Brava,
1: sì,
0: Giordana.
1: Sì.

0: Cosa vuoi da me?
1: Cosa?
0: No, la canzone era Cosa vuoi da me? E la canzone, tra l'altro, di Fabri Fibra e John Thiele. Stavo dicendo, ma John Thiele.
1: E infatti vorremmo qualche nome, magari proveremo a chiedere alla nostra redazione
0: di nuovo,
1: che sa sempre tutto.
0: Speriamo, che è brava questa ragazza.
1: Sì.
0: Allora andiamo in Svizzera, lì sono abituati, fanno il referendum per qualsiasi cosa, lo sapete, e i cittadini dovranno stavolta esprimersi tramite appunto referendum su una questione alimentare.
1: Esatto, dovranno scegliere se è meglio investire come Svizzera sulla produzione di alimenti animali oppure spingere sulla produzione di alimenti vegetali.
0: Esattamente.
1: Chiederanno, cioè,
0: in pratica,
1: a loro,
0: sì, dovranno scegliere se è meglio mangiare carne o abbuffarsi di verdure.
1: Esatto.
0: Questa in sostanza è quello che dovranno dire, insomma, i cittadini
1: poi
0: svizzeri.
1: Un po', giusto, un po', metà e metà.
0: Ma sì,
1: no.
0: Ognuno avrà le proprie preferenze, certo è che chiedi ai cittadini, quindi mi sembra anche corretto.
1: Beh, loro sì, sono piccoli,
0: esatto,
1: e riescono
0: Vediamo
1: a fare così.
0: Vediamo però che il prossimo non sia se il formaggio farlo uscire con i buchi o senza.
1: No,
0: perché, sai come.
1: No, no.
0: Staremo a vedere, staremo a vedere. Però comunque è bello che chiedano ai cittadini,
1: sì,
0: giusto,
1: sì.
0: È giusto.
1: No, intendo,
0: giusto.
1: Ho detto sono piccoli, intendevo dire che la realtà svizzera è comunque
0: è piccola,
1: piccolina,
0: certo,
1: e quindi
0: certo.
1: Loro riescono a gestirla così, è un buon modo, certo,
0: infatti,
1: per avere
0: in Italia lo facessero andrebbe nessuno.
1: No, no, no, ma poi non si capirebbe niente.
0: Ma cosa vado a. No, ma no, lo faccio, ma
1: no,
0: no, non vado. Voi lo fanno domenica, sabato, la gente va
1: al mare,
0: va in giro. È così che funziona un po' da noi, comunque vabbè.
1: È vero.
0: Ma lo sai che ultimo ne ha fatta una ultima?
1: E com'è?
0: È romantica.
1: Bene.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: sfogo, lo sfogo, forza, ragazzi, lo sfogo. Comunque lo fa meglio ultimo di noi.
1: Beh, lui lo fa, ma il nostro è uno sfogo, quindi è diverso.
0: Se Carlotta si è spaventata.
1: La finalità. È tutto ok, Carlotta? Tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a
2: posto. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
9: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
8: Fai le valigie e parti anche tu.
9: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
8: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
9: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Ditemi che non sto sognando.
15: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
16: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
17: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.
18: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
19: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
18: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
20: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è

solo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: XX Dono, versione con
1: bella.
0: Lazza,
1: ci
0: bella,
1: piace,
0: bella.
1: Ci piace questa nuova versione di Tiziano Ferro con Lazza, XX Dono. Prima c'era Gigi D'Alessio. Ah no, D'Alessio.
0: D'Alessio, sì.
1: Ma quando fa un concerto ad Alessio, Gigi D'Alessio, come
0: diventa
1: lo chiama?
0: Gigi D'Alessio.
1: Gigi D'Alessio,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: forza.
0: Diventa.
1: Per forza. Va bene, so che abbiamo poco tempo, però dobbiamo salutare il nostro amico Alessandro da Pomezia.
0: Alessandro da Pomezia, che ci ha sempre mandato tante bellissime freddure,
1: sì.
0: Ci dice che si è preso un attimo di pausa perché sta vivendo un momento un po' così.
1: Mamma mia.
0: Un momento di amore complicato, per cui noi ti abbracciamo, speriamo che passi in fretta questo momento.
1: Cioè, cosa è successo? L'hai fatta ridere troppo e lei ha deciso che nel troppo non andava bene, oppure non la facevi più ridere?
0: E facevi ridere più noi con le freddure.
1: Esatto, noi vogliamo capire quello che vi succede, siete nostri ascoltatori,
0: certo,
1: quindi vogliamo
0: Alessandro.
1: Nostri amici, vogliamo sapere, capito?
0: Esatto. Comunque noi ti mandiamo un abbraccione, aspettiamo le tue freddure, ok?
1: Aspettiamo le freddure quando sarai pronto senza fretta.
0: Noi siamo qui, noi
1: salutiamo
0: qui.
1: I miei tre amori, dicono David, Jack, Laila, che vi ascoltano da casa, vi amo, scrive qualcuno. Okay,
0: e poi io li ho persi.
1: Poi abbiamo quando arriva la batteria elettrica di Tommasino, ci scrive qualcuno?
0: Ecco, noi non sappiamo.
1: Tommaso Paradiso dice.
0: Noi non ma non lo so,
1: Poi.
0: E poi c'è Mattia Dasti che ci manda una freddurina.
1: Vai.
0: Che è la prima che leggiamo oggi.
1: Vai.
0: Come si chiama la persona che non ha voglia di fare niente? Meriposo. Meriposo è papà niente, quindi si riposa.
1: Sì.
0: Mattia, a me è piaciuta tantissimo la tua freddura,
1: sì,
0: poi non
1: sì,
0: so,
1: sì, sì.
0: Era molto bella.
1: Sì, sì, carina, sì, sì. C'è Arisa, sì.
0: Rugiada.
1: Sì, Rugiada.

0: era Marco Mengoni qui con, su Radio Italia con
1: ma
0: stasera mi era sfuggito il titolo, hai ragione, ma ero concentrato sulle mucche.
1: Sulle ma
0: mucche. Le mucche perché secondo uno studio pubblicato da una rivista scientifica le mucche ci guardano e sanno chi siamo.
1: Allora, detta così fa un po', cioè le mucche ci guardano,
0: ci
1: mi
0: riconoscono.
1: Fa un po' impressione, ma nel
0: ci
1: senso che ci riconoscono.
0: Sì, sì, si riescono a distinguere tra le persone familiari, diciamo, e quelle sconosciute, addirittura associano la voce al volto. Quindi, ecco, vedi, ecco. Se noi abbiamo un vitellino che ascolta Radio Italia solo musica italiana,
1: sì,
0: e noi andiamo in questo posto dove c'è il vitellino, la mucca, e parliamo,
1: lui ci riconosce.
0: Lui ci riconosce.
1: No,
0: vedi,
1: ma
0: vedi,
1: ecco,
0: ci sta già rispondendo. Hai capito? Ecco. E quindi praticamente.
1: Ma che cosa bella che hanno trovato.
0: Se ci guarda
1: studiosi
0: anche su Radio Italia TV quando facciamo le interviste,
1: sì,
0: e ci vede,
1: ci riconosce.
0: Ci riconosce alla mucca.
1: Ecco.
0: Come se fossimo dei parenti, dei familiari. È incredibile.
1: Che bello. Che carico. Quindi uno potrebbe, invece di avere il cagnolino o il gatto, tenere un mucchino.
0: Sì, poi la tieni in casa, è comodo. Cioè, fa delle buse che sono grosse così, ma non c'è problema. Devi scaricare
1: però
0: quella
1: palla.
0: Però
1: se ti riconosce, poi
0: sì.
1: Ti trotterella incontro.
0: Non come la pinguino, loro la fanno sul posto, non è che da casa la sparano sul terrazzo, hai capito? La fanno lì e quindi diventa complicato. Comunque è bello, fateci caso, se una mucca vi guarda perché vi ha già sentito parlare, vi si avvicina, vuol dire che va riconosciuto.
1: Vi ha riconosciuto, già.
0: Solo
1: già
0: che io quando guardo le mucche negli occhi mi fa un po' strano. Perché
1: loro hanno gli occhi, esatto, hanno gli occhi un po' laterali.
0: E
1: loro,
0: infatti,
1: guardi uno,
0: non riesci
1: guardi
0: tanto
1: l'altro
0: a capire. Comunque vabbè, tutto a posto.
1: Bene.
0: Volevamo dirvi questa
1: oggi
0: cosa.
1: Motivi
0: qua.
1: Animali.
0: Oggi
1: tante
0: siamo
1: cose
0: delle bestie
1: animali,
0: anche
1: bene.
0: Noi. Molto bene. Andiamo con rum e cioccolata.
1: Che bel abbinamento.
0: Pianoforte, Delia e anche Fiat
1: 131. Che bel abbinamento.
0: Consuma poco, tra
1: sì,
0: l'altro.
1: Sì, sì.

0: un verano caliente, Delia Fiat 131.
1: Sto
0: non
1: già
0: ce
1: raccogliendo.
0: N'è per nessuno, scusa.
1: No, sto già raccogliendo per l'ultimo giro dei saluti a caso, eh.
0: Andiamo, che andiamo, tardi. Andiamo. Oh, oh.
2: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: La regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
18: Ci sta.
17: Su una grande nave.
18: Ci sta.
17: A un prezzo piccolo.
18: Ci sta anche quello.
19: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
20: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
22: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
23: Siete veramente perfetti.
24: Grazie, Octopus, di esistere.
21: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
25: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
26: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: canzoni d'amore. Molto bene, è arrivato anche lui con i giornalisti, il buon Paradiso. Abbiamo i messaggi, l'ultimo giro dei saluti a caso.
1: Buongiorno, sono Vincenzo dal New Jersey, sono stato in Italia 4 anni fa, torno adesso e vediamo se le mucche si ricordano di me dopo tutto questo
0: tempo.
1: Probabilmente
0: sì, guarda che la mucca c'ha una grande memoria,
1: sì.
0: Va bene, poi a proposito di mucche, ciao FM, le mucche hanno gli occhi laterali, hanno un occhio che manda o quell'altro a quel paese e quell'altro.
1: Poi c'è Gianna dalla Sicilia che ci ascolta tutti i giorni, è venuta a vedere
0: Gianna.
1: Il concerto. Sì, Gianna
0: lei. Gianna sosteneva.
1: Lei è venuta anche a vederci a Milano in Piazza Duomo.
0: Fantastico,
1: grazie.
0: Brava
1: però dice
0: Gianna.
1: Che lei, a proposito di mucche, sta lavorando a Bergamo e ci sono molte mucche al pascolo che incontra tutti i giorni durante il suo viaggio in treno.
0: E la salutano.
1: Sono belli, fanno ciao dal
0: finestrino. Quando passa fa, quando passa.
1: E lei è Gianna.
0: Quando passa fanno così, la salutano. Va bene, poi buongiorno FM, Simona da Sassari, molto felice soprattutto per il mio figlio Gabriele, lui frequenta la quarta liceo classico e oggi hanno pubblicato il suo primo articolo nel giornale Nuova Sardegna.
1: Bravo.
0: Che bello, ci fa piacere, il cuore di mamma, dice
1: complimenti,
0: lei.
1: Complimenti, complimenti Gabriele. Poi c'è

0: Natale da Pralungo, sì, provincia di Biella, ci manda una freddura.
1: Sì.
0: Si rifiuta di stringere la mano ad un collega, muore trapezista.
1: Ma no, ma dai, la sai quella del trapezista, la canzone preferita del trapezista?
0: No.
1: Se mi lasci non vale, ecco. Se mi la... Vabbè. E poi Walter Dasti ci dice che c'è anche un Gigi da Lazio.
0: Gigi da Lazio.
1: Vabbè, così, esatto, ci dice. Poi.
0: E poi Rossella da Milano è a Milano, ovviamente se è da Milano è a, sì, Milano, sì, bloccata nel traffico, fa caldo, vorrebbe due secchiate, per
1: due
0: favore,
1: secchiate,
0: se
1: due
0: possibile.
1: Via.
0: Cosa? Chi è?
1: Qual buon vento?
0: Ah, buon vento.
1: Qual,
0: certo,
1: buon vento, certo, Giovanotti, eccoci. Alfa. Vai.
2: Un po' di

0: Fa livelli, si muove, si muove. Buongiorno Giuditta, buongiorno
1: Mario. Ciao,
0: come state?
2: Bene,
0: tutto a posto.
2: Bene, molto bene.
1: C'è Sara da Colico, sì? Ci ha scritto adesso che ci chiede una secchiata d'acqua per lei perché sta preparando una tartatin ai peperoni per l'aperitivo a casa di un'amica stasera col forno acceso. Fa troppo caldo.
0: Cosa leggera. Al fresco anche, ecco, sì, grazie, non male. Com'è fuori? Noi siamo
3: accendi l'aria condizionata.
0: Non mi sono dimenticato.
1: Sono pronta a salire sulla mia auto nera, che è stata al sole.
0: Allora, l'altro giorno, questa la devo raccontare al volo.
2: Sì.
0: L'altro giorno Francesca aveva la macchina al sole,
2: sì,
0: però aveva una gonnellina un po' corta.
2: Okay.
1: Ecco.
0: Siamo scesi in cortile, lei è salita in macchina e niente.
2: Si è bruciata.
1: Sembrava un cartone animato.
0: Non mettete la minigonna se avete la macchina sotto il sole, bravo. Consiglio che possiamo darvi.
1: Consiglio del giorno proprio. Bene. Abbiamo finito,
0: ce ne andiamo.
1: Sì.
0: Mazzella, lo volete, lo teniamo.
2: Penso che venga con voi.
3: No, ci sta salutando.
0: Vi saluto.
1: Allora basta, lo portiamo via.
0: Okay. Tanto è tascabile. Lo metti nella borsetta. Ciao ragazzi, buon lavoro.
2: A domani.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao a tutti.
1: A domani, sono le 4. Ciao.

0: Flamenco Paranoia di Samurai J, il suo ultimo singolo, Radio Italia, solo musica italiana. Questa sì? Sì, è un altro flamenco, Stussi, hai ragione. C'è Stussi in regia.
1: Aspetta, no, perché bisogna dirlo bene.
0: Come
1: c'è uno Stussi selvatico che abbiamo in qualche modo fotografato anche, perché
0: certo,
1: come il bird watching, cioè lo Stussi,
0: allora,
1: watching.
0: Il bird watching devi smetterla. No, perché dobbiamo iniziare così?
1: L'ho citato apposta.
0: Allora, siamo partiti col flamenco di Samurai J,
1: sì,
0: da una parte, di Rosalia
1: dall'altra.
0: Sono,
1: certo,
0: due modi diversi. Vabbè, in ogni caso tu mi vuoi portare. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Vedi
1: buon
0: che
1: pomeriggio.
0: Mi offuschi il ragionamento, sì, quando dici bird watching.
1: Basta bird watching, cioè basta la parola e lui proprio già non capisce più niente. Ma io ti giuro, ti regalerò un experience.
0: Addirittura.
1: Sì, sì, ma ci saranno dei cofanetti, delle cose per regalare un experience.
0: Ah, ma di birdwatching. Si dice, no, pensavo che mi offrissi un weekend da qualche parte.
1: A fare birdwatching?
0: Ah.
1: Che fai, lo rifiuti?
0: Che, sì.
1: Così, come si?
0: Lo rifiuto, me lo vendo, si può vendere.
1: No, tu devi provare per poter criticare. Non l'hai mai provato, poi magari ti scopri.
0: Come si dice?
1: Come si dice?
0: Ah, brava, come si dice?
1: Fa birdwatching.
0: Come si dice? Se hai il coraggio, dimmelo in italiano.
1: No!
0: Ah!
1: Mi rifiuto, mi rifiuto formalmente di tradurre.
0: Va bene, amici, abbiamo due ore per discutere
1: osservatore
0: di questo. Osservatore di
1: volatili.
0: Volatili, va bene, va bene. Okay. Ci sto. Due ore per discutere di queste altre cose. No, questa abbiamo già chiarita. In realtà ci sono un sacco di informazioni sui nostri artisti preferiti. C'è tanta musica da ascoltare.
1: Sì, sì, cose utilissime anche proprio per fare i vostri discorsi anche.
0: Perché
1: vi diamo materiale che poi voi potete riutilizzare. Da,
0: certo,
1: qui fino alle 18, questo e tanto altro.
0: Partiamo?
1: Dai.
0: Vai.
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Dino Daniele Bambina su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Devo farvi una domanda, è importante. Quanto vale una tentazione?
0: E soprattutto chi ne pagherà le conseguenze?
1: È tornato Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento sociale firmato da Sky Original e condotto da Fabio Caressa.
0: 12 persone comuni, una giungla da attraversare con dei trekking faticosissimi e continue tentazioni che metteranno a rischio il montepremi di tutti.
1: Chi penserà a se stesso?
0: E chi al bene del gruppo?
1: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
8: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
9: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli. Perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops, con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
14: E di vincere, Antonella.
15: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
15: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
16: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
17: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
20: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
21: Puoi provare Meclon.
20: Come?
21: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
20: Aspetta, come si chiama?
21: Meclon.
22: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
23: La nazionale femminile di Andrea

0: per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Bresh. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Pinguini tattici nucleari con Scrivi le scemo a Radio Italia, solo musica italiana. Allora amici, programmiamo il futuro insieme.
1: Beh, addirittura.
0: Sì.
1: Cioè, ci accogliamo, come si dice a Roma, una cosa così.
0: Ma sì, ma sai perché? Cioè, non è che tu puoi programmare di andare a cena solo sabato sera.
1: No, vabbè.
0: Cioè, magari vuoi andare a cena nel 2041.
1: Nel
0: vorrai andare a cena nel 2039.
1: Io non so se sarò qua nel 2039, posso essere sincero.
0: Cioè, in un caso favorevole, ecco.
1: Ecco, nel caso in cui tutto va come dovrebbe andare.
0: Vuoi andare a cena, no?
1: Sì, però, allora, dando per assodato che soprattutto nelle grandi città bisogna prenotarsi anche con gli amici di settimana in settimana, perché poi gli impegni, la vita, le cose.
0: In alcune città per trovare un posto bisogna prenotare
1: mesi prima. Però 2046 mi sembra un po' in là.
0: Ma mo ti dico che è successo. Questa è una cosa che poi fanno a New York, fra un paio di mesi la rifanno a Milano e sembra che è una cosa nuova. Ma il punto è questo.
1: Come spesso succede, in effetti.
0: C'è questa iniziativa che si chiama Reserve Your Future, cioè prenota il tuo futuro. Ti dà la possibilità ai clienti a prenotare da qui fino al 2046.
1: Sì, perché il punto qual è? Che molto spesso a New York gli esercizi commerciali chiudono, chiudono, ne aprono altri, c'è un ricircolo molto veloce.
0: Sono delle spese insostenibili, quindi
1: sì, per gli affitti.
0: Se non parte bene l'attività può durare anche solo qualche mese.
1: E quindi loro dicono, se noi vi diamo la possibilità di prenotare da qui a 20 anni, molto probabilmente riusciremo ad avere le prenotazioni di qui a 20 anni e quindi possiamo tenere aperto.
0: Soprattutto quelli che hanno aderito a questa iniziativa, non stiamo parlando solo di ristoranti, ma anche teatri, caffè, bar, quindi

0: studi yoga, insomma un po' di cose che hanno una storia pluridecennale che prevedono insomma di non cadere.
1: E quindi dicono portiamoci avanti.
0: Sì,
1: sì, però cioè io la posso anche fare una prenotazione per il 2046, non è che poi ti garantisco che... Ma poi devi andare a guardare che giorno sarà
0: che
1: della
0: giorno
1: settimana
0: sarà
1: del 2046.
0: Settimana. Però sai che bello...
1: Tu non riesci a capire che giorno è oggi, è una cosa impossibile per
0: sai
1: te
0: che
1: questa.
0: Bello avere... la certezza che andrei a cena, ma soprattutto molte attività ti chiedono il pagamento anticipato. Se me lo chiedi adesso, tra 20 anni, no.
1: Ah, ma allora sono intelligente.

0: Luciano Ligabue, questa è la mia vita su Radio Italia, solo musica italiana. Ne abbiamo già parlato, torniamo a parlarne perché manca sempre meno al debutto di Rama allo Stadio San Siro di Milano.
1: Tra l'altro si sta preparando, giustamente, certo. con la sua band, ha pubblicato un video delle prove, cosa che io trovo molto interessante. Prima non c'era accesso a questo tipo di contenuti.
0: Anche secondo me è bellissimo, perché uno immagina che le prove vengano fatte soltanto all'interno dello stadio, in realtà c'è una preparazione anche in studio con la band, che è lunghissima ed è molto interessante vederla, è vero.
1: Sì, e poi ci sono i sopralluoghi invece per entrare in confidenza con la location che ti ospita, col palco che sicuramente non è un palco come gli altri, anzi per queste occasioni credo, perché per queste occasioni si preparino dei palchi ad hoc, cioè disegnati proprio dall'artista stesso.
0: Proprio in questo caso lui l'ha detto, che ha raccontato di aver progettato personalmente il palco dello show, ha lasciato intendere che la struttura non sarà un pezzo unico, quindi magari c'è qualcosa che si muove, qualcosa che si stacca.
1: Quindi sai qualcosa? Sai già?
0: No,
1: qualcosa.
0: Non so qualcosa. Bisogna aspettare l'11 giugno,
1: però
0: che sarà il giorno.
1: Tue parole. Mi sembra che tu ne sappia di più, Giudizio.
0: Ma io non è che sono in confidenza, non ho chiesto, non so. Hai il numero tu?

0: Irama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana. Io devo dire che abbiamo già accennato al fatto che c'è molta musica che ricorda così il mondo latino,
1: sì,
0: nella musica italiana di quest'estate. Io vi avviso, Marco sta preparando dei nuovi passi.
1: Vabbè,
0: il mondo della danza sa, anche se non vorrebbe saperlo.
1: Questa cosa è ovvia, cioè è chiaro che tutti aspettano i miei passi su TikTok.
0: Certo, tutti,
1: ovvio,
0: tutti,
1: così,
0: tutti,
1: così
0: tutti.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo pollini.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta.

0: a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è il periodo dell'anno in cui si inizia a stare un po' più attenti al cibo, no? In qualche modo.
1: Allora, è teoricamente sbagliato stare attenti solo in questo periodo,
0: esatto,
1: dell'anno, perché comunque uno, se fa una dieta equilibrata tutto l'anno, non ha bisogno di fare il rush finale. Però è anche il periodo dell'anno in cui arrivano i trend di dieta. Senti a me, fai questa, che come no, funziona. Senti,
0: allora io vorrei partire da una cosa che secondo me è fondamentale dire. Senta a me, andate dal nutrizionista.
1: Sì.
0: Vi prego,
1: certo,
0: vi prego, non fate le diete che trovate su TikTok. In questo caso, questa è una dieta che arriva da TikTok e che secondo me ha dell'incredibile, perché non riesco proprio a trovare.
1: Più dell'incredibile. Del
0: divino.
1: Del divino quasi.
0: Sì,
1: del divino,
0: sì.
1: Perché si chiama Biblical Eating, quindi la dieta ispirata alla Bibbia, fondamentalmente.
0: Voglio saperne di più per evitarla.
1: Ma che ne so io, allora ti dico solo che leggo, perché non è una cosa che mi compete, soprattutto non voglio dare consigli nutrizionali a nessuno, ma riporto. È un regime alimentare che prevede a colazione esclusivamente latte non pastorizzato.
0: Io già proprio posso.
1: Tu hai già finito la
0: giornata. La vita, così.
1: Come spuntino sardine.
0: Come le sardine?
1: Sardine.
0: Va bene.
1: Il pane viene preparato con il lievito madre e materie prime provenienti da produttori locali. E questa è la cosa.
0: Sì, questa è l'unica cosa buona, fondamentalmente.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è una food influencer che crede strenuamente a questo biblical eating.
1: Una credibile o una a caso?
0: Non lo so. Dice che la sua pelle è migliorata, i capelli sono migliorati. Adesso sta vendendo consulenze sull'argomento. A $28 a consulenza.
1: E allora?
0: Io però vi volevo dire una cosa. Cioè, se noi pensiamo a quando è stata scritta la Bibbia, non è che si mangiasse proprio benissimo. Non è che avevi proprio tutti. C'era anche una certa povertà.
1: Sì, però vabbè, tutto chilometro zero, che gli vuoi dire? Cioè.
0: Guarda, questa cosa mi ricorda una cosa che ha detto un ministro. E io mi fermerei qui, se posso.
1: Quale ministro?
0: No, mi fermo.
1: Dimmi
0: qui, non
1: ministro.
0: Voglio ritornarci.
1: Prenditela
0: su
1: la querela, Giuditta. Prenditela.
0: Va benissimo così.
1: Fai il nome di quel ministro che sappiamo tutti.
0: E adesso ascoltiamo Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone.
2: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore.

0: Luciano Stramazzotti, se bastasse una canzone, a Radio Italia ne abbiamo un sacco.
1: Sì, tanti, sì. Ma quante ce ne sono nella prossima ora? Le contate?
0: Ma, sì, le ho contate, però.
1: Un po'.
0: Sì, le ho contate. Vuoi che ti dica il numero preciso? Non te lo dico.
1: Bene. Allora, lo scoprite insieme a noi nella prossima ora. Sono le 17.
0: Che gusto c'è, esatto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Tennis: Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo in 5 set, decisivo, un malore accusato dal numero uno al mondo durante il terzo set quando era a un passo dalla vittoria. Ore cruciali in Medio Oriente dopo gli attacchi incrociati nello stretto di Hormuz. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo per il cessate il fuoco, manca solo il via libera di Trump. Sale la tensione in Libano, nuovi attacchi dell'IDF su Beirut, Tiro e Sidone, almeno 12 morti, droni di Hezbollah nel nord di Israele, uccisa una soldatessa. La guerra in Ucraina, Zelensky chiede a Trump altri missili Patriot per fermare i russi, l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea, Bruxelles accelera, in Italia divisioni nella maggioranza. Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, sequestrati i beni per oltre 200 milioni in Europa, Libano e Isole Cayman, arrestate 3 persone. Il 22enne ucciso a Milano da una gang di Latinos, gli inquirenti a caccia degli assassini, il padre della vittima dice: ho riconosciuto uno degli aggressori, voglio giustizia. Shock a Roma, una donna sequestrata e stuprata dal branco per 3 giorni, fermate 5 persone, 11 cittadini stranieri raggiunti da un provvedimento d'espulsione. L'ondata di caldo estremo sull'Italia, oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, domani lo sciopero generale che coinvolgerà trasporti, scuola e sanità.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Basilicata sulla statale 106 Ionica il traffico è rallentato per incidente sull'incrocio alla stazione di Marconia, direzione incrocio Taranto. In Lombardia, statale 35 dei Giovi, c'è stato un incidente sull'incrocio uscita 2 Paderno Dugnano, direzione Ponte Chiasso, confine con la Svizzera. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, incidente sull'incrocio stazione di Albinia, statale 74 Maremmana, direzione incrocio Roma. In Campania, sulla statale 6 via Casilina, rallentamenti carichi dispersi sull'incrocio di Capua, a 1 Milano-Napoli, strada statale 7 Appia. Nel Lazio, sulla statale 1 Aurelia Bis, ci sarà riduzione carreggiata con lavori di manutenzione. Dalle 7 del 3 alle 18 del 12 giugno tra l'incrocio di Tarquinia e l'incrocio di Monte Romano. Calabria, sulla statale 107 Silana Crotonese, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Paola, statale 18 Tirreno Inferiore, prima dell'incrocio di San Fili. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggio al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Nananai, abissale, su Radio Italia solo musica italiana.
1: È una canzone tristissima. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, ma perché è anche...
1: Parliamo di una cosa felice.
0: Sì.
1: Il matrimonio di Taylor Swift.
0: Felice per lei, certo.
1: Per lei.
0: Noi
1: sì.
0: Non siamo invitati, quindi non siamo particolarmente felici.
1: Ho capito.
0: Ho visto che ci sono delle polemichette proprio riguardo agli invitati.
1: Sì. Perché hanno deciso di fare una cosa tra intimi, non pochi, solo intimi, cioè invitare tutti gli amici ed escludere il classico più uno.
0: O meglio, il più uno c'è, ma se sei già in coppia.
1: Certo, se sei una coppia di amici, sposati, fidanzati, che avete già avuto contatti, insomma. Però sai, tutte le amiche e gli amici che vanno al matrimonio, che poi ti chiamano, ti prego portami al matrimonio di Taylor, ti prego portami. Invece no, questo più uno viene a mancare perché loro hanno deciso di limitarsi solo alle persone che conoscono.
0: Sì, però.
1: Sì.
0: Sì, virgola, però. Cioè, ma io posso portare, per quale motivo mi vieti di portare una persona con cui magari interagisco durante il matrimonio, poi magari potrebbe diventare il fidanzato, la fidanzata, che ne sai?
1: Questa è la chiave.
0: Cioè?
1: Se tu non hai una persona con cui interagire e sei single, con chi interagisci?
0: Con gli altri!
1: Single!
0: Ma allora Taylor, la polemica non ha ragione di esistere, è stata
1: certo
0: geniale,
1: no. Certo.
0: È stata geniale, una sorta di blind date gigantesco.
1: Capito?
0: Però.
1: Capito?
0: Allora, ma di cosa si lamentano?
1: Infatti, vabbè, loro fanno così. Però
0: loro chi?
1: Gli americani.
0: Genericamente, va bene.
1: Secondo me è un'opportunità incredibile, amici.
0: È una bella idea, effettivamente, da copiare, però rimane il dubbio, perché non ha invitato noi Taylor Swift?
1: Non ha invitato te.
0: Ah, tu ci vai?
1: Certo. C'è pure il più uno.
0: Tu sei l'unico che ha il più uno. Certo, come ho fatto a non pensare?
1: Enrico Nigiotti, maledetti innamorati.
2: Non è per niente divertente

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao, sono Mahmood, faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Italia solo musica italiana.
0: C'è

0: richiamerò.
1: Mahmood, tutta gold su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Bene amici, ci saranno nuove uscite, perché se oggi è giovedì, domani sarà un venerdì ricco.
1: Ricco
2: di canzoni nuove da ascoltare.
1: Immagino che ne parleremo.
2: Sì, dai.
1: Non subito però.
2: No, tra poco.
1: Va bene.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro, e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro.
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639.

0: Leggere attentamente le avvertenze.
1: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
15: Todis, buongiorno convenienza.

0: A Radio Italia solo musica italiana, ecco, si parlava di nuove uscite, ieri c'è stato un party.
1: Sì, sì, un party per l'uscita dell'album, del nuovo album Per Sempre Sì, ovviamente l'album uscirà domani. C'è stata una grande festa alla Villa Clerici di Milano.
0: Sì, avrete visto i video e le foto sui social, credo anche sui nostri, vabbè, in ogni caso... No, perché ce ne c'erano tanti, quindi poi sai che ti confondi.
1: È vero.
0: Ha avuto un abbassamento di voce, però questo... Insomma, non l'ha intimorito,
1: no.
0: Ai presenti, a cui ha regalato comunque dei tratti di performance.
1: Sì, sì, un mini concerto di Saldavinci, che poi ha spiegato anche dell'album, Per Sempre Sì, che ha compiuto un viaggio abbastanza particolare, perché 2 anni fa il progetto stava seguendo una rotta, poi però sono arrivate delle novità, come il successo inaspettato di Rossetto e Caffè.
0: Come no.
1: Che effettivamente, insomma, era più o meno quel periodo lì. E insomma, io sono curiosa a questo punto.
0: Aveva questo color crema, quest'abito.
1: Sì, bellissimo.
0: Crema, molto bello, anche. Mi sembrava fosse il dress code, perché molti erano vestiti così, quindi secondo me c'era un'idea proprio di stile. Insomma, stava veramente bene, guarda.
1: Eri lì tu?
0: No, ho visto sui social, io figure. No.
1: Ma era per sapere, era perché veramente... pensavo, ne parlavi come se ci fosse stato.
0: Da Dio stava.
1: Da Dio.

0: Sei tu la mia città dei Negramaro. Senti, tra poco voglio interpellarti su una cosa di cui sei abbastanza competente.
1: Cartoni animati.
0: Simpson, sì.
1: Sapevo. Sì. Va bene, eh? Va bene, ci sto. Dai. Ci sto.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
8: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Pasta un penne.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia solo musica italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia solo musica italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo.

0: Imbarazzo da sudore. No Oops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io!
4: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.

0: rg.it.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: La testa gira con Fred De Palma e Mischilla e soprattutto Anitta.
1: Perché soprattutto?
0: Perché sì. Vabbè. Come Anitta è superstar internazionale.
1: No, brasiliana. Sì. Ma per quello, perché è una superstar.
0: Certo.
1: Dovevamo parlare dei Simpson, mi hai detto?
0: Parliamo dei Simpson, perché è successa questa cosa? Avete presente la storia per cui i Simpson prevedono il futuro?
1: Sì. È un dato di fatto questo.
0: Capita spesso, hanno previsto anche l'elezione di Donald Trump.
1: Sì, mi ricordo, avevano fatto questa puntata dei Simpson in cui Donald Trump, che ai tempi era soltanto un imprenditore, diventava presidente degli Stati Uniti d'America.
0: Esatto, la persona tra gli autori che aveva previsto questa cosa si chiama Dan Greeny,
1: sì.
0: Ok? Lui dice, vabbè, ma siccome ci vedo lungo, no? Che la sapevo sta cosa, io mi candido alla presidenza degli Stati Uniti d'America.
1: Perché? Perché? No, che poi posso dire? No, vabbè, sono d'accordo.
0: Ah, perché?
1: Ci ho ripensato, ci ho ripensato. Perché comunque non può essere
0: peggio. Vabbè.
1: Quindi no, va bene.
0: Lui aveva previsto questa esagerazione, no? Di Trump alla Casa Bianca.
1: Sì, certo, era un gioco, chiaramente, era una battuta, no? In qualche modo. Però avevano previsto anche tante altre cose nel corso delle puntate dei Simpson.
0: È vero,
1: tipo... In qualche modo anche la pandemia era stata prevista. Sì. Vabbè, ce ne sono tantissime, però insomma, se ci vede così lungo ci potrebbe stare in qualche modo.
0: Magari sì. Poi il trucco è esagerare, no?
1: Il trucco è esagerare. Cioè, questo è un ottimo punto di vista. È una cosa che tu applichi alla tua vita vissuta?
0: No, a quella che vivrò.
1: Vi prego, aiutatemi. Aiutatemi.
0: Dai, come t'aiuto? Con Fulminacci. Questo si chiama Maledetto Me.

0: Marrakesh, importante su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: ragazzi, ben ritrovati.
0: Ciao. Buonasera, buonasera.
2: Come va? Come va la gestione delle temperature?
1: Hace mucho calor.
0: Hace mucho calor. Stavamo giusto dicendo che questa è un'estate in cui ci sono le sonorità latine. Voi vi state preparando con i passi perché Marco è già un po' avanti.
1: È vero?
0: Sì, sì.
3: Certo, Nino certo. È pronto da anni.
1: Sì, sì,
3: stava solo aspettando che tornasse tutta questa
1: situazione.
3: Anche
1: già il ballo dell'estate.
2: Sì. Quest'anno è tuo?
1: Sì, sì.
2: Come lo descriveresti?
3: Tutti gli anni ne ha uno, Nino.
1: Quello di quest'anno è un po' aeroplanino Montella.
3: Un po' Montella,
2: okay.
3: Sì.
2: Montella. Okay.
0: Io non vedo l'ora.
3: Visto in anteprima, vi posso dire che
2: funziona.
3: No, è bellissimo. Funziona.
0: C'è un hype incredibile dietro a questa lo sai, Emiliano.
1: Lo so, meglio del coreografo di Gaia.
2: Certo. Credo. Credo che ti chiederà consigli.
1: Sicuro, mi ha già chiamato.
2: Va bene.
0: Già chiamato. Vabbè, ringraziamo Stussi che è stato in regia.
2: Anch'io.
0: E tu c'hai quei tre. Tu ne hai tre, da tutta la vita.
2: Ma funziona.
0: Sì, funzionano, questo è in dubbio. Diciamo, ringraziamo Stussi che è stato in regia. Torniamo domani.
2: Domani, sempre alle 4 del pomeriggio. Buona serata a tutti, sono le 18.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Stati Uniti e Iran verso l'accordo per il cessate il fuoco, manca solo il via libera di Trump. La Casa Bianca conferma ma chiarisce, il presidente ha fissato delle linee rosse. Tennis, Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo in 5 set decisivi.

0: Thibon Malora, accusato dal numero uno al mondo durante il terzo set quando era un passo dalla vittoria. Pare la tensione in Libano, nuovi attacchi dell'IDF su Beirut, Tiro e Sidone, almeno 12 morti, droni di Hezbollah nel nord di Israele, uccise una soldatessa. La guerra in Ucraina, Zelensky chiede a Trump altri missili Patriot per fermare i russi, l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea, Bruxelles accelera, in Italia divisioni nella maggioranza. Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro in Europa, Libano, Isole Cayman, arrestate 3 persone. Il 22enne ucciso a Milano da una gang di latinos, gli inquirenti a caccia degli assassini, il padre della vittima dice: ho riconosciuto uno degli aggressori, voglio giustizia. Shock a Roma, una donna sequestrata e stuprata dal branco per 3 giorni, fermate 5 persone, 11 cittadini stranieri raggiunti da un provvedimento d'espulsione. Ondata di caldo estremo sull'Italia, oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, domani lo sciopero generale che coinvolgerà trasporti, scuola e sanità.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Come tutte le canzoni di Vasco Rossi, è una piccola poesia in musica, uno di quei gioielli che ascolteresti e riascolteresti di continuo, ma è anche una perla di saggezza, questa suonata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, perché a un certo punto dice: e se mordo una fragola, accendo un mutuo.
1: No, perché
0: il prezzo delle fragole, bisogna stare attenti.
1: Comunque la poesia sei riuscito a spoeticizzarla, ecco, vediamola così.

0: renderla una faccenda pratica di tutti i giorni.
1: Ma è la realtà, cara mia, è la vita, è
0: cara
1: dura.
0: Mia. Va bene, la voce della saggezza, quella che sentite, è quella di Emiliano Nino Picardi.
1: Buonasera Daniela Cappelletti.
0: Buonasera al nostro Edo Stanzini che si è accomodato in regia e lì vi rimarrà per le prossime due orette, quindi c'è da cantare.
1: Buonasera a Edo Stanzini. Edo Stanzini, bello uaglione.
0: Oggi è una versione
1: un po' soft.
0: Soft estiva, sì, mi è sembrata sì, un po' una cosina
1: rinfrescante, ci poteva stare.
0: Abbiamo dei metodi conclamati, magari metodi della nonna, per avere un po' di refrigerio,
1: esatto,
0: da questa estate troppo...
1: Dicevo, sapete no purtroppo che il nostro Yannick Sinner, anche per colpa del calore, ma dopo approfondiamo,
0: sì,
1: anche per colpa del calore è stato eliminato da Roland Garros, calore che sentiamo tutti quanti, quindi se avete qualche suggerimento, se c'è qualche cosa che funziona secondo voi, perché
0: anche metodi antichi, dicevamo, più che altro perché è un caldo, regà. Di solito
1: si diceva tieni le finestre aperte che fa riscontro,
0: se tieni le finestre aperte prendi fuoco dentro casa,
1: in questi giorni entra l'aria quella calda del Sahara, quindi meglio non tenerle aperte,
0: no,
1: le tapparelle giù perché la temperatura interna rimane un po' più bassa.
0: Comunque se ci volete scrivere il numero è il 331 995 0095, dateci un modo per stare un po' più freschi.

0: Gali, la sua fortuna su Radio Italia, solo musica italiana in questo inizio di serata insieme con Daniela, con Emiliano e fortuna, arrivano dei messaggi.
1: Fortuna che ci segnalate come rinfrescarsi dalle calde temperature di questi giorni. Cristina da Parma dice: il metodo è quello di tirare giù le tapparelle e tenere chiuse le finestre il più possibile. Sì. Di solito la temperatura resta bella freschina, vero? Funziona sempre questa cosa.
0: Poi il classico bagnarsi i polsi, abbassa la temperatura corporale, i polsi e il collo anche.
1: E
0: no?
1: Anche io il coppino.
0: Dietro la nuca.
1: Con l'acqua fredda, perché effettivamente ha ragione Salvatore, sappiamo da Parma, funziona bene.
0: Parma deve essere bella calda anche, un'altra città bella calda.
1: Caldo e zanzare a Parma non mancano.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex?
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione

0: Speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie, Octopus, di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: L'inizio degli anni 90 per Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi su Radio Italia Solo Musica Italiana. Effettivamente una ragione c'è, gli altri siamo noi, quelli che i match di tennis importanti li possono solo guardare in televisione, sì, e poi commentarli. Ma oggi la notizia è purtroppo la sconfitta di Sinner, quindi parliamo di
1: tennis.
0: Con chi?
2: Eccoci. Sì, sì, sono proprio io, salve.
0: Dai,
2: a tutti.
0: Dai, raccontaci, che è successo? Ah,
2: purtroppo, notizia del pomeriggio, che Jannik Sinner ha perso il quinto set nel secondo turno di Roland Garros contro Cerundolo, l'argentino Cerundolo. Ci sono stati ovviamente dei problemi di limiti fisici evidenti, oggi si è sentito male al terzo set, alla fine del terzo set, quando insomma la partita era stata completamente dominata,
0: sì, sì,
2: da
0: Jannik, momento, sì,
2: come spesso accade, però purtroppo ha giocato anche in un orario in cui il caldo era atomico a Parigi. Sapete che l'altro giorno vi raccontavamo che le persone si stanno buttando nella Senna, nel canale San Martin, insomma, perché fa veramente un caldo atroce. Voi direte giustamente, anche se Cerundolo stava giocando con quel caldo lì.
0: È vero questo, tutti hanno giocato intorno a mezzogiorno. Va anche detto che Sinner ha giocato molti più match di Cerundolo,

0: Se si è fermato da gennaio e abbia vinto tutto ciò che ha
1: c'è un livello di stanchezza piuttosto alto. Come si fa nel tennis quando fa così tanto caldo?
0: Allora, in teoria ci sono degli alert, cioè se fa troppo caldo ci sono dei metodi un po' per tamponare la situazione. Gli organizzatori del torneo misurano costantemente il calore con dei sensori che tengono conto di temperatura, umidità, sole, vento e altri fattori. Se il calore misurato supera i 30 gradi nella partita viene inserito un cooling break, cioè
1: si fermano un attimo
0: un
1: per
0: break
1: bere.
0: Di freschezza, sì. Diciamo, fra il terzo e il quarto set per gli uomini e il secondo e il terzo invece per le donne. Se supera i 32 gradi e 2 precisi il gioco viene sospeso. Questa cosa oggi non è avvenuta, evidentemente questi fattori, questi parametri non sono stati superati o a Roland Garros forse non ci sono.
1: No, ci sono questi parametri, ma i sensori sono in una posizione dove se la temperatura fosse effettivamente di 32 gradi vengono misurati meno, bisognava arrivare a 38 gradi.
0: È evidente che poi sotto il sole 38 gradi sono ancora differenti, poi bisogna calcolare quanta umidità c'è, la percezione del calore, cioè non è così banale in realtà, quindi evidentemente oggi si è superata la soglia, stesso problema che ha avuto Djokovic l'altro giorno.
1: Sì, molti tennisti
0: e molti altri
1: stanno sentendo questo calore tremendo. Va detto che io quando sono uscito di casa oggi pomeriggio
0: non riuscivo manco a camminare,
1: faceva talmente tanto caldo che non riuscivo a spostarmi, figurati a giocare a mezzogiorno per 5 set.
0: È un peccato perché Roland Garros era l'unico slam che gli mancava, era l'anno senza Alcaraz. Però capita,
1: speriamo che si rifaccia il prima possibile, il nostro tifo non finisce. It's

0: Alessandra Amoroso, comunque andare, siete su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove andare? Dove andare che fa caldo?
0: È una metafora della vita, no? Comunque tutto ciò che capita accade per un motivo, bisogna comunque andare avanti, bisogna capire quello, non il caldo di oggi.
1: Comunque se dovete andare, portateci con voi nell'autoradio, con l'app, sul nostro sito radioitalia.it, insomma ci sono mille modi per stare insieme.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella! Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
2: Da Stampelli ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Lo cantava in realtà una manciata di anni fa Lorenzo Giovanotti, anche lui ritrovato nel giovedì sera insieme con Daniela, con Emiliano qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ora, una cosa che ci siamo sempre detti è che noi italiani siamo molto ospitali, molto gentili,
1: accoglienti,
0: abbiamo sempre il cuore in mano. In realtà non è proprio così, stando ai dati di un sondaggio recentissimo.
1: C'è questa piattaforma che si chiama World Population Review che ha condotto questa indagine, e questa ricerca, come dicevi, ha permesso di individuare i paesi più accoglienti e cordiali nei confronti di chi viene da fuori, no? Degli stranieri.
0: Sì.
1: Dal gradino più basso a quello più alto del podio troviamo rispettivamente al terzo posto le Filippine, al secondo il Brasile e vince questa classifica il Messico.
0: Sì, si sono distinti questi tre paesi per entusiasmo, premurosità con cui accolgono chiunque desideri visitare o vivere questi luoghi. Non mi è mai capitato di andarci.
1: Nessuno,
0: ma non metto in dubbio questa cosa. Se scorri poi tutta la top ten, l'unica nazione europea presente nei primi 10 posti non siamo noi, è la Grecia che è al decimo posto della classifica. Grecia, come
1: sono d'accordo,
0: tante volte sono molto ospitali,
1: sono proprio d'accordo,
0: molto gentili, molto disponibili.
1: Dici, ma dov'è l'Italia? Per arrivare un po' giù, bisogna scendere al 29° posto, che comunque non è un brutto risultato nella classifica globale, però insomma pensavo meglio.
0: Sì, perché siamo sempre stati molto caldi nei confronti di chi ci viene a visitare, molto amichevoli, siamo sempre stati molto disponibili almeno fino agli ultimi anni. Poi probabilmente qualcosa è cambiato.
1: Cosa è andato storto?
0: Non lo so.
1: Siamo un po' invadenti?
0: Può essere.
1: Siamo forse un po' troppo?
0: Un po' rumorosi?
1: Un po' cacciaroni? Non lo so, mi faccio delle domande.
0: L'italiano all'estero viene sempre individuato facilmente.
1: Ma quello perché gesticoliamo, abbiamo un modo di gesticolare antichissimo che tra l'altro è un vezzo in realtà.
0: Però ci è sempre stato detto che eravamo molto ospitali, dobbiamo tirarci sulle maniche e rimboccarcele.

0: Black Nirvana, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora due orette da passare in nostra compagnia. Se vi va, ovunque vi troviate, anche se state facendo dello sport, coraggiosi.
1: Coraggiosi,
0: per
1: coraggiosi voi.
0: Il caldo, soprattutto all'aperto, fare sport è...
1: Guarda, proprio all'inizio di questa serata parlavamo del gran caldo, della calura che in questi giorni sta attanagliando buona parte dell'Italia. Pare però che ci sia una perturbazione in arrivo. Tra l'altro si vede,
0: cioè,
1: anche da
0: pare
1: dalla
0: che
1: finestra.
0: Ci sia, lo dice perché ha guardato fuori e ha detto vento. Due secondi fa si sta alzando il vento.
1: Si sta alzando il vento. Però la certificazione ce l'ha da adesso il nostro Alberto Alfano. Intanto sono le 19 ed un minuto.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani tempo stabile, soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata instabilità in aumento con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: mi sa che quest'estate in tanti la balleremo. Summer Funk, Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani qui su Radio Italia, solo musica italiana. Beh, se in quest'estate che sta per cominciare vorreste per esempio coronare un vostro sogno, quello di diventare musicisti professionisti, una mano ve la potrebbe dare un insospettabile.
1: Madonna. Sì, giovani musicisti che cercano uno spazio per far conoscere la propria arte, però parliamo di New York, America. L'affitto lo paga lei, lo offre. Lei ha stretto una collaborazione con una piattaforma immobiliare per coprire un mese di affitto a dei giovani musicisti che risiedono proprio a New York. Sappiamo quanto sono cari gli affitti a New York, quanto è esosa la grande mela, no?
0: E quanto sia anche il centro del mondo, anche per quanto riguarda la musica. Quindi se ti vuoi affermare, cosa meglio di New York? Solo
1: perfetto.
0: Che pagarsi l'affitto è impossibile, lei ha pensato, vi do una mano io.
1: E lo vuole fare in un posto molto speciale per lei, perché parliamo del Music Building a Manhattan, luogo in cui Madonna ha proprio dato vita alla propria carriera musicale. Erano, lo sappiamo bene, i primi anni 80.
0: Le sue parole sono state: ogni giorno arrivano artisti a New York con un sogno e più delle volte con ben poco altro. Per quanto abbia faticato, quando sono arrivata qui senza nulla, ripenso con grande affetto a quel periodo della mia vita.
1: Quindi si è offerta di pagare.
0: Tra l'altro non so se conosci questo particolare della vita di Madonna. Quando era all'inizio della carriera povera e spiantata, la sua vicina di casa le pagò l'affitto per alcuni mesi.
1: No, non lo sapevo.
0: Lei, per sdebitarsi, quando è diventata famosa, le ha pagato l'affitto per sempre.
1: Hai capito? Madonna è una che non dimentica.
0: Non dimentica,
1: hai capito?
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Ho messo via un po' di rumore, dicono... Così si fa.

0: messo via Luciano Ligabue dal 1993 in questo disco che si chiama Sopravvissuti e Sopravviventi.
1: Che bello che era, gran disco, una bella canzone dedicata a tutti quelli che hanno fatto il cambio dell'armadio. Ho messo via i maglioni.
0: Speriamo l'abbiate fatto tutti, perché sennò è un guaio.
1: Io sono tra quelli che non lo
0: fai. Perché tu non lo fai mai, no. Tu hai tutto lì, hai tutta la tua cabina armadio da 100 metri quadri,
1: certo,
0: sei così tu.
1: A parte gli scherzi, speriamo che abbiate messo via un po' di delusione, un po' di stanchezza magari accumulata nel corso di questa giornata e che adesso sia cominciata per voi una bella serata, tranquilla.
0: Noi ci siamo, fino alle 9 di sera ci trovate qua.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Ditemi che non sto sognando.
12: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
13: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
14: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
15: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
19: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
20: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
21: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
22: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
21: Che risparmiamo!
20: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
23: Convenienza nostra!
24: Una cittadina isolata.
25: Ma che cosa? Internet è scomparso!
24: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
26: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
27: Sa.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai

0: vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
0: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: Eros e Nicolò, Ramazzotti e Ultimo, la loro versione di Un'emozione per sempre, appena ascoltata su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sono le 19.30 in questo istante, è giovedì sera, siete con noi due, con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi.
1: Ha iniziato a piovere su Milano,
0: sì,
1: e mi ha ricordato un artista la pioggia.
0: Ah beh, certo.
1: Beh, colui che scrive sempre le giornate di pioggia, cioè Mr. Rain, ha scritto così anche il suo ultimo singolo, si chiama Lunedì Nero, e per restare proprio fedele al suo nome ha rivelato di scrivere ancora quando piove, come aveva spiegato proprio all'inizio quando è partita la sua carriera.
0: In realtà lui dice di scrivere sempre, però poi vuoi per una ragione, vuoi per un'altra, alla fine le canzoni che pubblica sono proprio quelle scritte durante i giorni di pioggia. L'ho anche spiegato, dice: quando piove riesco a raccontarmi meglio con parole che normalmente non trovo. Queste sono proprio le sue parole.
1: Si è definito un condannato alla pioggia.
0: Senti,
1: però se quello è il risultato,
0: beh, ma infatti facciamo un accordo: se mi dai alcuni punti della tua SIAE io ti avverto di quando vado a lavare l'auto, che quando vado a lavare l'auto poi piove sempre. Ci mettiamo d'accordo, tu vai in studio, quando io ti dico guarda sto andando,
1: siamo un accordo sensato,
0: sto andando all'autolavaggio, e lui si mette a scrivere e viene fuori una canzone bella come Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

0: Meglio di no.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: ragazzo, una ragazza, anche i Colors su Radio Italia, solo musica italiana. Ci hanno mandato una foto al 331-995-0095 i ragazzi dello Staff Basket Tavernerio Italia, e quindi noi li salutiamo. Sono tutti lì belli, sorridenti, cosa che ultimamente di solito nelle foto i più giovani non fanno.
1: Giusto, se avete visto le ultimissime foto delle star del mondo della televisione, dello spettacolo, estremamente giovani, non sorridono mai. In realtà sfoggiano questo broncio parecchio studiato, perché enfatizza il volume del labbro superiore. Stanno un po' così, fanno questa faccia anche col mascellone, no? Che fanno un po'.
0: Come
1: un
0: si
1: po
0: chiama questa cosa qua?
1: Si chiama Gen Z Put, che è traducibile con broncio della Gen Z. Allora mi serve, Daniela, innanzitutto che mi fai un recap delle generazioni, che mi perdo
0: sempre. Ma tutte
1: sempre.
0: Le volte.
1: Non mi riesce mai a capire.
0: Gen Z 96-2000 più o meno.
1: Quindi quelli che adesso hanno
0: tra i 25 e 30 anni. 30 anni, anche okay. Meno.
1: Io sono?
0: Tu sei X.
1: X.
0: Io sono Y, millennial.
1: Ok. Va bene, queste sì. Sono più o meno le generazioni.
0: Le ultime tre, diciamo.
1: Tornando a questo broncio della Gen Z, pare, stando agli esperti, che l'origine arrivi dal desiderio di riprodurre le espressioni delle modelle e dei modelli.
0: Ragazzi,
1: sulle
0: allora,
1: passerelle, con la faccio sempre un po'.
0: Io questa cosa la capisco, perché a quell'età lì si fanno dei tentativi anche, no, per la propria immagine, per aprire in un certo modo nelle foto, l'abbiamo fatti tutti. Però vi voglio soltanto dire che è una cosa un po' vecchiotta, perché ricordiamo benissimo, noi che siamo un po' più datati, Zoolander, Ben
1: certo.
0: Con la sua Magnum,
1: la
0: quindi,
1: Magnum con lo sguardo che ti inceneriva,
0: sguardo truce, bocca un po' come si può descrivere in radio?
1: Allora c'è stato il momento qualche anno fa della bocca a sedere di gallina, per intenderci,
0: esatto.
1: La Magnum però era ancora
0: più diversa,
1: sì, c'era un broncio ancora, molto particolare,
0: ci credeva molto di più la Magnum
1: chissà
0: ancora.
1: Se qualcuno ha mai conquistato con una Magnum.
0: Non so. credo di no. Se
1: credo
0: qualcuno
1: no.
0: L'ha fatto, ce lo dica, perché sarebbe il primo al mondo, la prima, credo.
1: Record man o record woman.

0: Aspetta che te la voglio disannunciare facendoti la magnum.
1: La magnum.
0: Così.
1: Mamma mia.
0: Farfalle nello stomaco.
1: Ciao, che onore e Noemi, vederti fare la magnum.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Mi è riuscita bene?
1: Riprova? No.
0: No, fantastico. Okay. A posto.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
17: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
16: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
23: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
24: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
25: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
23: perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
26: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
27: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiao!
28: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
29: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
30: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
31: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
32: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Italia Starter Party.
1: La serata di Radio Italia, solo musica italiana, anche con J-Ax e anche con dei retroscena che in realtà arrivano dal prossimo tour di Tiziano Ferro negli stadi, di cui noi siamo proprio la radio ufficiale.
2: Tour che parte fra pochissimo. Ha infatti già raccontato Tiziano di aver stilato la scaletta dei suoi concerti. Adesso non vorrei fare un po' troppi spoiler per quelli che lo seguiranno insieme a noi, però possiamo dire per esempio che gli show si apriranno con Sono un grande, mentre la chiusura dello spettacolo dovrebbe essere affidata a Perdono, ma nella versione celebrativa dei 25 anni, cioè quella che stiamo ascoltando in questi
1: giorni.
2: Fatta con Lazza.
1: Ci sarà anche Lazza, quindi.
2: Chi lo sa? Chi lo sa, potrebbe essere.
1: Vedremo. Comunque Tiziano ha anche svelato dei dettagli della macchina organizzativa che accompagnerà il tour, cioè una vera e propria comunità itinerante composta da più di 150 professionisti e un sacco di camion delle attrezzature, parliamo tra i 40 e i 50, veramente
2: una cosa mastodontica. Per dare qualche dato, il palco sarà largo 60 metri, alto 25, progettato per essere montato e smontato in poche ore, cioè stiamo parlando di un tour di quelli proprio mondiali, clamoroso,
1: noi saremo sempre contenti di stare di fianco a lui.
3: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia.

0: bellezza fa scattare una foto.
1: Sai che c'ha proprio ragione Elisa, tutti meriterebbero di avere una persona da spiare mentre si pettina.
2: È vero.
1: Quella è vera definizione dell'amore, ti spio mentre ti pettini.
2: Io vorrei un pezzo rap fatto da Elisa, dall'inizio alla fine.
1: Ah beh, può essere prima o poi.
2: Vorrei tanto.
1: Prima o poi lo faccia, nel frattempo però ci godiamo questa amore qui su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Ditemi che non sto sognando.
4: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
3: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Che bella questa di Blanco, era un po' che non la sentivamo. Bruciasse il cielo su Radio Italia, solo musica italiana, cascasse il mondo, quello è un po' il significato. Noi cantiamo perché Dostanzini se ne va, no?
1: Sì, dopo averci accompagnato per 2 ore in regia, è il momento di congedare il bel Dostanzini. Dostanzini, bello aglio.
0: Mamma mia, era partito. Era partito. Hai mal di pancia, Nino?
1: No,
0: era partito bene.
1: Così,
0: poi,
1: volevo misurarmi.
0: In un secondo è tracollato tutto, non lo so.
1: Volevo misurarmi con i più grandi, ma ho fallito miseramente.
0: Sono le 21 minuto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Iran e Washington avrebbero raggiunto un accordo secondo i media americani. Imprevisti cessato il fuoco e vedi negoziati sul nucleare. Si attende l'ok di Trump. Raid israeliani su Beirut, i primi da 3 settimane. Colpiti 135 obiettivi di Hezbollah in 24 ore. I missili hanno centrato anche un condominio. Ci sarebbero vittime. Sciopero generale, dalle 21 a rischio trasporti, scuola e sanità. Domani previsti cortei in diverse città, la protesta contro il caro vita e per i salari troppo bassi. Caso Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio. I PM vogliono valutare la sua capacità di intendere e di volere. Trovata parte del tesoro di Messina Denaro, sequestrati beni e società per oltre 200 milioni. Con il ricavato rafforzeremo la sicurezza nelle stazioni, annuncia Palazzo Chigi. Su morti alle Maldive, le salme della professoressa Montefalcone e della figlia arrivate a Genova, il ricordo del maestro da scienziata era spinta dalla curiosità. Caldo in attenuazione per alcuni giorni, in arrivo temporali, vento forte e grandinate, prima nel nord-est, poi al centro-sud, temperature da record in tutta Europa. Crollo di Sinner, Roland Garros, il numero uno al mondo eliminato nel match contro l'argentino Cerundolo quando era a un passo dalla vittoria, durante il match accusato un malessere.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Per mille, destina il tuo 5 per mille ad AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5permille.aism.it.
4: Buonasera, in Toscana sulla statale 12 della Betone del Brennero c'è pulizia del manto stradale sull'incrocio

0: piano sinatico, direzione Passo del Brennero, confine con l'Austria. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, veicolo in avaria sullo svincolo di Trabia in direzione Catania. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, traffico bloccato per incidente sull'incrocio San Damiano, direzione incrocio Viterbo-Terni. Nel Trentino Alto Adige, statale 45 bis Gardesana Occidentale, possibili rallentamenti per incidente sull'incrocio Arco, strada statale 240. Nel Veneto, statale 10 Padana Inferiore, ci sarà senso unico alternato, causa lavori di manutenzione, dalle 8 dell'1 alle 18 del 26 di giugno, tra l'incrocio Montagnana e l'incrocio di Saletto. In Emilia-Romagna, sulla statale 665 Massese, pulizia del manto stradale, dopo l'incrocio Pastorello e prima di Boschetto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Circola sempre sulla corsia più libera a destra, utilizzando la corsia veloce solo per il sorpasso.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Eternia con Berlino su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo ufficialmente nell'epoca dell'intelligenza artificiale, cioè da un pezzo.
1: Sì.
0: Viene spesso utilizzata in maniera anche utile, a sì. volte però succedono dei pasticci. Per esempio, LDA e H7, non solo loro, ma anche insieme ad altri colleghi, sono stati protagonisti di questa polemicuccia legata proprio all'utilizzo dell'IA.
1: Che succede? Loro saranno tra i protagonisti della Notte Rosa di Comacchio. Il 19 e il 21 giugno prossimi saranno insieme ad altri, come dicevi tu, protagonisti di questa serata molto particolare. Peccato però che nella locandina ufficiale dell'evento non ci siano realmente loro, ma sono raffigurati due ragazzi generici con alcuni dettagli distorti, le mani deformate, che dovrebbero assomigliare a LDA e ad H7.
0: A quelli che hanno fatto la locandina.
1: Brutta forte, quella locandina.
0: Ma tra le altre cose, non era proprio uno di loro due, non mi ricordo chi, che a Sanremo

0: avevano sbagliato a mettere la loro faccia, avevano scambiato con un altro ragazzo.
1: Quando fecero quando Conti diede la lista dei partecipanti di Sanremo, mise un attore di telefilm al posto di
0: H7, sì. Forse era H7, non sì, comunque sì, sono sì. Tormentati, cioè o li ha oppure uno sbaglio umano, ma comunque sono tormentati. Nella stessa grafica però di questa locandina di Comacchio, anche Fred De Palma, che ha atteso poi sul palco il 20 di giugno, appare in una versione poco riconoscibile, quasi un mashup, un ibrido tra lui ed Emi Schilla.
1: Sì. Non si saprebbe
0: tutto
1: dire che assomiglia
0: piuttosto male.
1: Stranamente, evidentemente questa locandina ha fatto scalpore, ha fatto un po' il giro del web, ha suscitato un sacco di critiche sull'utilizzo dell'IA, dell'intelligenza artificiale, perché si può fare in maniera diversa, dai, piglia un fotografo, scatta due fotografie e fai la locandina.
0: Oppure voglio dire, in giro foto loro ce ne sono
1: tante.
0: Penso che se gli avessero chiesto ci date una foto vostra, loro gliel'avrebbero data.
1: Ma certo, più che volentieri.
0: L'intelligenza artificiale va benissimo, è come tutte le cose, va fatto bene, basta saperla usare.
1: Diciamo che quando fa danni ne fa tanti come la grandine, però su altre cose è utile, bisogna bilanciare, chissà se la utilizziamo sempre bene, ma...

0: La strada è ancora lunga, le tentazioni sono dietro l'angolo, ma per fortuna abbiamo il padrone di casa di Money Road 2, ogni tentazione ha un prezzo, Fabio Caressa qui con noi su Radio Italia Solo Musica Italiana per parlare della seconda puntata che va in onda questa sera, 21:15 su Sky e in streaming su Now. Ben ritrovato Fabio.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao Fabio, allora sappiamo che ci sarà un cambiamento improvviso, no? Che metterà in crisi un po' l'equilibrio del gruppo, rendendo necessaria una decisione determinante.
1: Eh sì, questa è un'edizione di Money Road in cui le scelte sono importanti e le guide in particolare avranno un ruolo ancora più significativo rispetto alla prima edizione. Avranno la possibilità di cambiare il destino un po' del gruppo con le loro scelte, avranno la possibilità anche di agevolare o di rendere più difficile il cammino dei loro compagni. Saranno di fronte a delle scelte etiche e molto importanti che metteranno anche in discussione la loro figura stessa, il loro modo di essere. Questa è la caratteristica principale della seconda edizione di Money Road. Le scelte sono sempre più difficili, la pressione sui partecipanti è sempre più alta e anche le scelte che faranno sempre più imprevedibili.
0: Ottimo. Appuntamento allora questa sera alle 21:15. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio partner dello show. Fabio, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao, a presto. Ciao.
2: Grazie Fabio Caressa, ciao.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiao!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025. Sorry.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mandare tutto all'aria, c'è Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Chi ha un gatto sa, il mondo dei gatti sa. I gatti hanno questa particolarità, tra le varie, sono gli animali più belli dell'universo, ma a parte questo, profumano, il che è assurdo, perché se tu pensi che si lavano con quella saliva che sa di...
1: Con quella linguetta che mettono
0: ovunque. Fogna di Calcutta. Sì, con quella linguetta che sa di tonno, tuna breath si chiama in inglese, no? Il fiato di tonno, non si sa come sia possibile.
1: Eppure profumano. Allora, per questo, sui social sta spopolando questa nuova tendenza. Si tratta di eau de parfum, di profumi ispirati proprio al profumo, all'odore dei gatti.
0: Eau de chat.
1: So come possono...
0: Eau de gattone.
1: O de gatto, che tra l'altro vuol dire che meraviglia, patate,
0: che prosciutto,
1: che meraviglia sarebbe lo de gatto, ma in questo caso sono proprio gatti. Che tipo di profumi? Cioè, di che
0: sono
1: cosa
0: dei profumi che pensati per ricordare proprio quella sensazione di calore, di pulito, di comfort che proviamo quando coccoliamo il nostro micio. Secondo gli esperti, tra le altre cose, gli odori legati ai nostri animali possono trasmettere la calma, sicurezza, benessere emotivo, insomma, una coccola.
1: Sì, vero è che quando fai le carezze al gatto, soprattutto poi quando fa le fusa, è stato proprio scientificamente testato che quella sensazione lì dona calma e benessere, magari anche unita al profumo del pelo dei gatti, che forse può essere ricreato con questi profumi. Non lo so, mi sembra una follia.
0: Non lo so, però io so riconoscere l'odore del mio gatto, cioè io l'odore dell'oliviona lo conosco.
1: Lo riconosco, sì, certo.

0: Come conoscevo l'odore della mia vecchietta.
1: Come
0: che
1: io
0: non c'è più.
1: Saprei riconoscere l'odore, dico l'odore Yoko. Del mio cane, Yoko, la puzza.
0: Lo riconosco anche io. Quindi figurati. A 2-3 metri, tra l'altro.
1: Quello spero che nessuno imbottigli mai quel tipo di odore.
0: Perché decide di baciarti è incredibile. È difficile.
1: Speriamo che qualcuno se lo eviti quello. Però stavo pensando a che cosa potremmo fare di odore. Cioè, per esempio, se qualcuno facesse un profumo con l'odore della lasagna.
0: Ma secondo me c'è da qualche parte.
1: Io sarei fra gli acquirenti.
0: Tu ti metteresti addosso il profumo di lasagna?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Io mi autofagociterei.
1: Sarebbe una cosa bellissima. Qual è secondo voi il profumo più buono? A volte ne abbiamo parlato. A me piace tantissimo l'odore della vaniglia, del cioccolato.
0: A molti piace l'odore dell'erba tagliata.
1: Il petricore.
0: No, quella è la pioggia che
1: la pioggia dove, vero,
0: sull'asfalto, sulla terra. Quello è petricore, mentre l'erba tagliata non so se abbia un nome.
1: Non lo so, probabilmente sì. E se ci va, se vi va di dirci qual è il vostro odore preferito, perché no? Noi siamo qua che vi aspettiamo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.

0: che non ho più te, così Cesare Cremonini ad accompagnarci in questa serata. Oh, tra i tanti messaggi degli odori particolari, sì, che apprezziamo, non me lo sarei mai aspettato, ma l'odore della ciotola di riso caldo e appiccicoso mi ricorda piacevolmente i tempi di scuola, scrive un amico o un'amica che non
1: sai
0: si
1: che
0: ferma.
1: Non è male? Non è male, perché è un profumo che appunto ti evoca la memoria.
0: Un odore che non ho presente.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2x100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su LiveNation.it.
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Per mille. Destina gratuitamente il 5 per mille DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per mille DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5permille.aism.it.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale! Dritto! Alla convenienza!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
15: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
16: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
17: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
20: Sa

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io

0: forse.
1: Mi sembra uscisse esattamente un anno fa questa di Annalisa, esibizionista.
2: In grosso modo, sì.
1: Per l'estate, no? Mi sembra di sì.
2: Era la sua canzone estiva, per citarla.
1: Esatto.
2: Ma prima di canzone estiva.
1: Bravi, un anno prima di canzone estiva.
2: Capito. Tra l'altro Annalisa ha già un appuntamento per Ferragosto. Tu sei libera a Ferragosto?
1: Allora, mi libero.
2: Liberati subito, perché lei suona ad Olbia, in Sardegna.
1: Tra l'altro un posto pazzesco.
2: Una delle protagoniste del Red Valley di quest'anno in Sardegna, per l'appunto nella giornata di Ferragosto. E sbirciavo sui suoi social, i biglietti sono stati messi fuori proprio oggi, immagino che non dureranno molto.
1: Andiamo a prenderli subito. Intanto Loredana Bertè e Bundabash, Non ti dico no. Questa sera.

0: Piccola curiosità, Eddie Brock in questo bel venerdì, appena ascoltata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, canta di un vino rosso che casca sul pavimento.
1: Sì.
0: Ma voi quando casca il vino fate quella cosa che mettete il dito dentro e poi dietro l'orecchio?
1: Solo con il champagne.
0: Solo con lo champagne, perché dice che porta fortuna. Se,
1: solo
0: se
1: con
0: fai
1: le bollicine,
0: quel gesto là, ti fai
1: col vino rosso ti macchi tutto, Nino, no? Si fa con le bollicine.
0: Pensavo andasse bene qualunque
1: si
0: tipo,
1: va col Montepulciano.
0: Qualunque tipo di vino.
1: No.
0: Va bene, era lui che chiude questa parte di serata con noi due. A proposito di bel venerdì, vi aspettiamo domani a partire dalle 18 proprio per un bel venerdì.
1: Sì, per chiudere la settimana insieme, per dirci buon weekend e un sacco di altre cose. Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti e alla regia Antonino Nino. Protocollo Larizza è stato con noi.
0: Vi auguriamo una buona serata, sono le 21:02.
1: Ciao.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io!
3: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
6: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
5: Fai le valigie e parti anche tu.
6: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
5: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
6: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
14: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
15: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
16: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
17: Sono arrivati Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui

800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro.
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Sa

0: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Ciao, sono D'Argento Amico, un saluto a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 22.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Iran e Washington avrebbero raggiunto un accordo. Secondo i media americani, previsti cessate il fuoco e avvio di negoziati sul nucleare, a settembre l'ok di Trump. Raid israeliani su Beirut, i primi da 3 settimane, colpiti 135 obiettivi di Hezbollah in 24 ore, i missili hanno centrato anche un condominio, ci sarebbero vittime. Sciopero generale, da stasera a rischio trasporti, scuola e sanità, domani previsti cortei in diverse città, la protesta contro il caro vita e per i salari troppo bassi. Caso Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio e i PM vogliono valutare la sua capacità di intendere e di volere. La strage di Corinaldo, il DJ gestore di fatto della discoteca Lanterna Azzurra, trasferito in carcere, dovrà scontare una pena a 5 anni e 5 mesi. Caldo in attenuazione per alcuni giorni, già in serata temporali e vento forte, prima al nord e poi al centro-sud. Milano sotto la grandine e temperature da record in tutta Europa. Crollo Sinner a Roland Garros, il numero uno al mondo, eliminato nel match contro l'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria durante il match accusato un malessere. Elisa annuncia il suo primo concerto a Campovolo l'11 settembre 2027. La cantante festeggerà 30 anni di carriera nell'arena per concerti più grandi d'Europa, Reggio Emilia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Matteo, ma sono matta.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi

0: migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour Le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io.
5: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
6: Pago PA e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati sempre.

mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Live.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Negramaro. Una storia ancora semplice. 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: la nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
10: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 29 maggio 2026. Il denaro di Messina Denaro, colpo grosso della giustizia italiana. Hanno trovato il tesoro o gran parte del tesoro di Matteo Messina Denaro accumulato col traffico di droga, denaro e beni e società per almeno 200 milioni di euro, soldi ripuliti e reinvestiti in eolico, edilizia e grande distribuzione tipo catene di supermercati. La Procura di Pavia ha disposto la perizia psichiatrica per Andrea Sempio, la persona indagata per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Il compito è stato affidato a Catanesi Roberto, psichiatra. Si vuole accertare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si sta procedendo. La Meloni, opposizione ci dava per spacciati, non sono fortissimi sui pronostici, rischio integralismo islamico e pericolo reale. Riciclaggio al casino di San Vensano in amministrazione giudiziaria, in indagine della Guardia di Finanza che vede 30 indagati, tra loro anche dei dipendenti. Secondo l'Istat migliora a maggio la fiducia delle famiglie, mentre cala di un punto quella delle imprese. Lo dice il report mensile. Il presidente Mattarella ha firmato i decreti per 25 nuovi cavalieri del lavoro su proposta Mimit Agricoltura. Il Papa ricorda: il mondo ha più sete di speranza e desidera la pace. Poi cita Ratzinger: servono uomini che rendano Dio credibile. Sequestrata e stuprata, per 3 giorni costretta a subire violenza, arrestati 5 uomini ed espulsi 11 stranieri, è successo a Roma. L'Unione Europea si rivolge ai 27, per l'energia ci vogliono fondi di coesione, lettera di Fitto, darebbero sostegno. Aumenta maggio dunque la fiducia delle famiglie, come detto, ma secondo Eurispes ci sono prestiti per 2 italiani su 10. Il paese è dimezzato, ma ricco di risorse. In Libano, Israele torna a colpire Beirut, ai civili dice: andate via dal sud del paese, vittime anche tra la gente in fuga. Ed è scattato un attacco americano contro l'Iran. C'è in Svizzera uno che con il coltello grida Allah Akbar, molti feriti in una stazione. La albanese di nuovo nella blacklist americana. I giudici accolgono così il ricorso di Donald Trump. Dice Gemma Galgani: io ho 2 sorelle, una più grande e una più piccola, e sono cresciuta tra l'amore dei miei amati genitori. Gemma Galgani, un panorama dolcissimo il suo. Lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia, Paul Magnier, Karel Tress a Pieve di Soligo, terzo sprint vincente, il francese beffa Zambanini in Milan. Vingegaard è sempre da dominatore in maglia rosa. E oggi e domani è prevista tanta salita. Il tennis, tra i risultati degli Open di Francia, uno tristissimo per il tennis italiano, perché Jannik Sinner è stato eliminato dall'argentino Cerundolo, anche in maniera molto, molto grave, perché Sinner stava chiaramente fisicamente in difficoltà. Dai Jannik, devi riprenderti, noi tutti siamo accanto a te, per quel che possiamo ti aiutiamo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani, tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino.

Ticino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: giochiamo, dai.
1: Ciao, sono Gali e saluto tutti i ragazzi di Radio Italia, sono musica italiana.
2: Se penso alla mia vita Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: potrei cantartele qui.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.